0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Orchestra sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.
1: Giovanni Antonio Pandolfi Mealli. Sonata La cesta, da Sonate, opera terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

0: di Michael Haydn avete ascoltato Quartetto per archi in mi bemolle maggiore, Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino, Rainer Schmidt, viola, Emil Klein, violoncello.
1: Karl Maria von Weber, ouverture dall'opera Oberon, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Oberon di Carl Maria von Weber, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di Anthony Holborn abbiamo ascoltato The Image of Melancholy. Ensemble Isabella d'Este.
1: Johann Christoph Friedrich Bach. Lipsia, 21 giugno 1732. Bückeburg, 26 gennaio 1795. Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Larghetto. Allegro. Tempo diminuetto. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto per archi La maggiore, opera 41, numero 3. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.
1: Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò, allegretto. Clarinettista Michel Arignon, orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra Opera 73. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord diretta da Amaury Duclosel.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Cadenze di Ottavio Dantone. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Eliot Gardiner.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique, diretta da John Eliot Gardiner. Johannes Brahms. Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro. Andante sostenuto. Un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.
1: Friedrich Dilius, Apelechia, Variations on an Old Slave Tune. Tema molto moderato. Variazione prima, poco più vivo ma moderato. Seconda, andante. Terza, molto moderato. Quarta, commoto. Quinta, lento e molto tranquillo. Sesta, andante con grazia. Settima, lento, sostenuto e tranquillo. Ottava, allegro alla marcia. Nona, marcia, molto lento e maestoso. John Shirley Quirk, baritono. Orchestra Royal Philharmonic e coro London Symphony diretti da Richard Hickox.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benjudes e benjus al notiziar da mese les dues, in cui d'antrater con chi argomanci. Il presidente Kompatsch ha informato in cui media sugli continui la riforma del statuto d'autonomia. Il governo italiano ha chiesto soluzioni per garantire una riduzione di prezzi di benzina e diesel. In domani noi organizzeremo un cadic na pro di intervento per i gruppi giovanili della Croce Blanca e Studa Fus. Tra il speciale in schnitt delle 2050 sono il Festival della Poesia Alpina. Dal notiziario è la linea live tema in cui il marcio di internet ad un con l'esperto della Rai Digitale Marcus Rabanzar. Moi giung da improia e mette un manco la politica a livello nazionale. Il governo italiano ha chiesto soluzioni per garantire in ante una riduzione di prezzi di benzina e diesel. Le riduzioni sono forse attualmente toma do domani vendres. Al giung, Stefan Pescolderung.
2: L'Italia va da due mesi in garantire ai cittadini una riduzione del prezzo di benzina e diesel per le funzionari, prezzo che aumenta fuori misura a causa delle conseguenze della guerra con l'Iran. Cosa è garantito con una riduzione delle accise su i carburanti? Una misura che ti ha costato 500 stati italiani un miliardo di euro. All'anno di portare da ite il primiato di marzo e si può prolungare la fine d'auri. All'adore il ministro per le finanze Giancarlo Giorgetti on do domani la prolunge c'è moniade, ma all'anno c'è modo di tutelare con la finanzia. La Commissione Europea ha scelto la garanzia del Stato italiano da portare regole di bilancio più flessibili per le spese scarvere dell'energia. Declarano anche stati membri di c'è una soluzione alle conseguenze negative del conflitto con l'Iran con i mesi e strumenti che ha a bella disposizione.
1: I Romagnon per la politica Balzan al presidente Kompatsch ha risposto alle domande di giornalisti sugli continui la riforma del statuto d'autonomia approvata da Niedematte in maniera definitiva del Senato a Roma. Al giung Alexander Stuffer.
3: Il presidente della provincia Arno Kompatsch ha ancora spiegato ai rappresentanti dei media che comporta questa riforma dell'autonomia con l'obiettivo di mettere a posto qualche Roma di ova tauten tlauta in conto di competenze. In scia, il uni mettu a posto qualche di unità c'è l'ande giunte un c'è velic di più. Kompatsch ha da proc dalla prima proposta che ha fatto il zeng uniore scialdi di manco ma quel vaic eldiscica normale gioca a pufor proa ad amande zic. De più, ciò che è importante è la clausola di scunanza, che vuol dire che Roma non potrà mai più, ma il statuto d'autonomia menci di si buona senza che la provincia di Bolzano e Trento si va a una. La spiega che la novità comporta da una parte la maniera di laurea che la regolamentazione nuova dice più avvisa anche a che punto possa muovere, a che punto che vuole anche le norme di attuazione. In questa maniera possono risparmiare troppo tempo e troppo ben stesi di più commissioni. In conto contenuti, a Kompatsch ha fatto alcuni esempi, per esempio che la competenza sono le ore della bottega, del commercio, e la norma di attuazione e con la base nuova posta la zona interpretata in un'altra maniera norme di attuazione che è ben ingegnata la commissione di Sierzi Dodes possa non portare sulle urne del Parlamento ma possa anche toccare vedere norme di attuazione e le interpretare in una maniera nuova. Per cercare verda la gruppa di Rosneda Ladina als una nostra domanda dit che le novità unirà le leggi nuove che verda samangang la dins schicken generell. Ma poi ha fatto un esempio. Ha fatto l'esempio la regolamentazione della strada sui giovani o la che con la competenza nuova sulla natura ambiente potranno sicura bene interpretazioni nuove per trucchi tre regole che vuole per la provincia di Bolzano. In scelta tra via questo studio.
1: E di più anche l'argomento sarà l'inizio da oggi nelle edizioni di Trail. La direzione regionale antimafia di Trento in via in rescida su la laurazione della fondamnia conceduta con conseguenze scrivere in operazione la provincia di Balzan. Alexia Grossi.
4: Il direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente rischia la sospensione da Sinciaria, sospensione da mandata dalla Procura per via di una riuscita su un caso complicato che ha fatto con il sospetto del traffico di Refudam sulla la sede di Sud-Tirolora. Complicato si per calnia saurides da interpretare le norme europee da introdurre la distinzione da inter Cicchia Refudam e Cicchia Sud-Prodoc che va dirigere la centrale termica e poi il limite legai che vanno in pratica altrimenti la Italia e gli altri paesi dell'Europa. La strategia del Refudam che da Vestruni trasformava in maniera di carbon per barbecue, prodotti per cautela terra o materiali per fabbriche. Il difensore del direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente ha precisato che gli è da sluare a reati di corruzione e che l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente ha for agi metang da sangue a verda. Il direttore che l'aura al momento in ant di Sinciaria da sa un'interroga d'ansonieria il 25 di mei che presenterà anche i documenti per sburdle zurück la sospensione.
1: In modo un argomento dal 14 di mai l'indò in funzione l'implant portamonte di Pordù e con in sabato ai 30 e ai 23 note e poi 30 di mai gli araldo ripras di implant di fascia. Le più nestiste Cecilia Mazzel.
5: Le una della stazione della Dolomizia de Fassa, la Fornadoa de Pordoi, che dal pass mina su un sas Pordoi, sulla terrazza della Dolomites a 2950 metri, un di post più panoramics della Elpes. Dal 14 de me l'endò in funzione dalla pausa dell'inverno. E con domani a Orange Velk impiant su un Ciaresa, più avvisa l'impiant che daneva Ruasa Lauti a Frommer, impiant che resterà ver fin il 1 de novembre. Con la fin de me va in funzione la Fornadoa de Vic che mena su un Ciampedie e l'impianto Nef che da Ciampedel mena su un Rodella. La cabina dell'impianto de Rodella è per venire mudedes per portare rodes per appendii, deltaplans o di alta attrezzatura per far sport. Per l'ista che venne c'è la novità della ferrata de Crepa Negra su un Ciampace na via Ferreda Neva che va d'intorno alla Crepa Negra o la che se pesir ence con compagnadores. Ante la novità su un ciampasle e il troi dall'innom dola pedia de ciampi e su un ciampedia del nef troi del corf brun.
1: E giunginant con una noela che riveda la scluta dell'autostrada T10-10.
4: L'autorità del Land di Tirol ha mandato ora ancora un appello a chi che si mette sulla strada con l'auto ai 30 di mei che van e più avvisa sull'autostrada del Brunner che resterà sciolta dentro la 11 di la 7 sera per via di una manifestazione privata autorizzata dalla Sugneria Amministrativa del Tirol. L'appello del governo del Tirol è chiaro che vive il più che la va di passare il raggiungo ai 30 di mei e spostare perché la va che viaggia che non muove ni avvistare assolutamente per via della manifestazione. Manifestation programmée de Sada, sa spiertung un grand aumant de trafic, siber de autica de camions, lidanten vanner di ai 29 de mei, manchei dis da an dumaniai 31 in luna schei prim de juni. Per respondere a domande sun details, sun i percorsi per astile ora, i per ajourne in tempo reel la situazione e la disposition plattes web apposta sun il portal ufficiel del Land de Tirol, sotto l'adresse www.tirol.de. gv.at/brennersperre. La manifestazione ai 30 de mei sull'autostrada del Pranner è per protestare contro il gran paese del traffico de transit.
1: L'astata pubblicata per un stato statistico sono i movimenti turistici del mese di aprile.
4: Via per tutto il mese d'aurilie l'Uni registra 438.731 turisti unici ad Alerca, vuol dire un minus del 2,4% rispetto al medesimo mese l'anno passato. La presenza all'incontro è l'Uni registra un pittel plus del 0,3%. La quota più stessa di presenza a livello provinciale è rappresentata dai guest dai paesi studiati, che fece ora il 60,7% il vanno dai guest dal resto d'Italia, che è il 12,7%. Il 39,1% la presenza d'Auril è unita registrata a Marang in Tauria, con la città di Marang ben 108.687 presenze. Il strato di dati provvisori che può se mudare, dati con i ramo a giornale di manche che vanno, ma che è bel da sang pubblico della banca dati dell'Astat, che può unire consultare online e la clienta può leggere da tutti i dati avvisa per raggiungo e per comune.
1: In domenica gli organizzerò un cadice una prova di intervento per i gruppi giovanili della Croce Blanche di Istio da Fuc. In dötte sedes giogni giogna sa tut perte in domagna alla proa di simulazione di un intervento organizzata dalla Cruz Blanche di Gardana a domai studa fügta a Runcadic. La proa di intervento è nuda coordinata e fatta dai gruppi giognils sotto la suraverda di responsabili. Il compito è calda tipi te soccorsa a persone che erano nuda sferite strattando la urs di bosch. Il fazit alla fine è positivo. Adjung la responsabile del gruppo Jonil da Cruz Blanche di Gardana, Aaron Moroder.
6: Posso fidea di che la proa a buttare da Stramp Bang, gli stanno bel con la romant d'antro due doi lias, si busta i giorni di studa fuc, che da i giorni della Cruz Blanche, d'antro tutta anche l'organizzazione e il trattamento di Ferric, e si dolarata bando babang.
1: La proa fa parte del progetto Survivis 24 ore della Cruz Blanche per mostrare più sorti di intervento e per motivare la giornata da fare per parte dell'Unione. Al-Jung Moroder.
6: Il Dauni, la mera d'Uni liac gli i giovani che porta il futuro anche della nostra liac con la Cruz Blanche. Per noi sia il cocco responsabile di giovani, cocco gruppo di giovani, molto importante e trainante che porta in altre feiule intere. Un schicken di l'altro magari possono avere anche su un'ambulanza per davvero.
1: Dai di para a pro la proa in c'è il gruppo Jonil di Stoda Fugte Runcadic che lavora young adem ai join la Cruz Blanche. Al giungle responsabile del gruppo Jonil di Stoda Fugte Runcadic, Lucas Piazza.
7: La collaborazione è stata ben buona. Le paniere del primo da stat che è stato un 20 di adesconos facciamo pecht un compros con lei. Nous di solito facciamo anche un test servizio da Nogiaura, ma che facciamo meno intern. E anche il loco con la Cruz Blanche, e anche in Tangland facciamo anche il loco prosmo con lei.
1: Il gruppo Jonil di Stoda Fugte Runcadic, il sub-gruppo Jonil di tutta Gardana.
7: Nous sono l'unico gruppo di tutta Gardana. Praktisch nach Sandro Runcadic, nach Song Ija und Siba durch Ija und Siba da Runcadic, Siba du Talo Aleda. Le bamba interessante, Jacques da Lo Siba du Cipitli, così no Ulaki Wall. E Probel Febel Schaldi, e Mel Parashaldi, per da Lo anche adesso 7 anni per passare da Grand Stagion.
1: Laura de Boriada ti ha plagiato i partecipanti al Jung Naota, Tobias Wanker, che fece parte del gruppo Jonil di Stoda Fugte Runcadic, e Sposanna Mayer, che fece parte del gruppo Jonil, la Cruz Blanche di Gardana.
8: A me mi sa il bella lavorare con il gruppo di giovani che tutti gli tre da giudei ad altre persone che è un pericolo. Lì è un bel lavorare che c'è una savogna che può fare da mandare ai grandi che non aiuta fuori in alto. E il pensiero di poter giudei a un'altra persona che gli è fuori. Un bel pensiero.
9: Noi siamo 24 ore o con tutto il giorno e con tutta la notte intervento. E che tutti gli intervento simulei, cioè non abbiamo mai intervento. E che c'è la possibilità di provare che gli intervento vengono. Io faccio la strada, perché non vedo che il gruppo di volontariato è l'ora a Dom. E anche l'organizzazione e che proprio con il gruppo di gente per fare una bella roba e giudere altri.
1: E bella l'incia è stata la gran motivazione e competenza di giovani del giorno che tutto perde la proa, con l'intenzione da si mette a disposizione per dai dette situazioni di emergenza. In Schnettel sul programma l'edizione nuova della trasmissione Trail Special dedicata in Caggia del Festival della Poesia Alpina dall'Eda in Cue.
4: D'entre la comunità linguistica di Grigions e la Dingsla Dolomita si del Friuli gli Jams strange la identità e la cultura per rinforzare gli Jams e per valorizzare la produzione letteraria di questa comunità in un imato agì per il secondo iade della premiere garate dal 2023 il Festival della Poesia Alpina dal Didanquei ai 8 e 9 di mai sono contati a persone kindes autores di due dis del festival ai mostra sulla creatività della isola linguistica Retoromanicas la Ilpas, na creatività da Vierta al Mont. La trasmissione Trail Special sung il Festival de Poesia Alpina, io daudai un schnurz dalla 2050 sung Rai Ladinia.
1: E junginant kus manifestations.
4: La Unione di Ladins d'Ampaz inviaia la Reunione Generale de Sicu Mambri duman Jobia ai 21 de mei da mesa la nuefta saira tla Sala de Cultura Don Pietro Alvera. Ampaz sung l'orden del di il rendicont de l'attività de l'an passato 2025 l'approvazione del bilanz per una uniralità tra i consiglieres nuoves per i tre anni che van presenta uniral il programma de l'attività del 2026 punto importante che sarà argument de la Generale e la con l'orazione con la regola alta di l'Arieto per i 800 anni della legge d'ospitale.
1: Les previsions del temps in domani il periodo in cui il sarain d'anda de tamiste e convalniura in più domiste. Che c'è detto per il notiziario da mese alle due la linea vaseninante con la linea live di tutte le cante e di tutte le un buon domiste.
0: La Dinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzion Sara Frenner.
10: Un bel bon domis de Ebanus a cash program del Domarana. E in clic e bel schnell uns apuste val due clics e spo uns belle con las ferias o il giore te gofa. Ierati con il marchet internet a vignung vignuna de nos da nang fa e in que urung se baie con esperte de cast champ col Markus Rabanzer che direttore amministrativ l'azienda internet service e dici dar bel giulang che tas tut l'orella in que pur nos.
11: Buon nì anche da mi parte.
10: Markus, l'internet marketing, calcinstlame online marketing e in merce mondial, ula che angs presenta tres na plata web, tres i socials, che lo pong veramente di alle in merce dar da rampel, dar concurrenzial, inch kung val prigo d'lunge duci vantaggi che al porta, te osch champ venil inch baie de in merce de nisha. C'è pa casa visa?
11: Quelli scuro interessante spiegare, io dicevo che la firma che lavora per il nostro settore che non è specializzata in marciare di nicchia, che combina anche pochi nia di bel coclaia, noi siamo anche specializzati nel turismo da Dolomite e ci sono tre mie possibili e due tre mie scaldate che il settore. Ma un buon esempio è scuro anche per i giovani che da alcuna giovane firma sono anche mette due persone che hanno tutto una firma di social media che fece me pubblicità per chi con rabatore. Noi chi sta specializzato su questo io da sang anche di successo proprio già che hai sa puntato su questo io buoni da bene l'avanti per questa firma che fece questa dal e che c'è un buon esempio che cocchi ti mi fai tutto che funziona a me che qualcuno fece mi sono fra 20 euro o almeno che ha proietto 20 euro.
10: E chi ricca questa niscia adora tutta una sorta di strategia, no? Ci che fece marce e inch il raggruppamento, diciamo, il cui è di e-mails, no? E vai in gruppo che un po' ti mene fora, no? La reclama o diciamo, la novità di un prodotto. Corrui un po' per queste e-mails, che ha una bella somma, diciamo, di mille o di più di e-mails, in modo che ha veramente qualche cliente, qualche io poti di te. Tu ti sei interessato, c'era che c'è il mio prodotto nu, comprarlo.
11: Ma l'e-mail si è scuro da qualche da che sta nuova legge spluerta, tutto per non comprare e la banca, e ora è esattamente qualche nulla, che va di non quei niente, di non quei musim propri con sistemi di digitale gi e criora genau che la categoria è l'auch, che la persona è l'età in Cina, tipo rum, pro, a poter fare la pubblicità che la persona. Se non è un'e-mail, poi sono propri buoni anche di ti fare udai, sono tutti i canali. Ja, sesel da grund kanai ke bon alla fin isen boni der fehl au redu tadum koki motors de recherca son Google social media marketing se duci kanai Facebook Instagram LinkedIn e TikTok in chinat i kai isen boni kun plataformas do wir de kollege i ti fehl dai a duchil ma demo o de monich na plu information jung veramente de ti fe message propi personal o perfekt. Und die Newsletter-Marketing in China ist interessant, dass es funktioniert, aber es ist auch ein bisschen Marketing plus wedel, aber ein paar Angelosche nach den E-Mails der Person dran, die ein Gusto der Köln in China hat, perfekt funktionieren. Ganz das an. E poi il secondo punto più importante l'internet con la ricerca è forma YouTube anche lì effettivamente mi è una forca anche c'è un film che questa verbung si è scinata si è eingeloggt e YouTube sa che ti è per una monta verbung dedicata a te che passa a bando a quel che tu vesa qui e qualche anche un buon esempio di ciò che un po' non c'è che c'è il mobile o il local marketing, che è un buon cliente che ha ristoranti, Wir haben in erster Linie die Publicität per Schau durch die Jai, die Union gehört auch die Jai, ein Restaurant, ein Cellulär, weiß die Publicität. Sondern die Kanäle. Fatto la Clavaita, weiß die Publicität der Person, des Restaurant, und nie mehr die Fäße da in Banner, und die Jai, die Jai, die Jai, die e che funziona bestiale, perché più il cocktail di Jos la dice, più di smazzare, più li personalizza, che una tel funzione di pubblicità e più la funziona.
10: Samendo ia stal in una gran psicologia, no, coti ba ie ados al client, no, c'ha fun per castas emails o castas pubblicitas che dis bel c'era Sara schuk, no? Das sans bel dar tut personalmente di jung ma a cœur da casta azienda che sa in stat nomine pur in nom e ti inviaia ite a pur ve fora cash produt sans ater che lo do ia una gran psicologia in de co verbalize co fa un test do ia mo ba jung che mognat plutel monu de kish kanai nas bel nomining val gün Facebook Instagram kish kanai ad urum pur arjunge tres de plu personas che lo arati e linch po categorias de personas de spartastel zetes no
11: si. Lea Blot, da sagt er dies, lea zum Beispiel in Bonn, ich habe gesagt, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, ich Social Media, ich habe ein Bild, ich habe da 40 Jahre so wie es auf Facebook, so wie es auf Instagram, ich habe ein Bild, 20 Jahre so TikTok, angeschaut, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, aber ich habe jetzt gut, ich habe ein Bild, ich su Facebook e Instagram può pubblicizzare robes di qualità e su TikTok robes più per giovani e può dare sempre anche LinkedIn che può una più una piattaforma per chi da lavoro o per gente che magari studi più alto che vuole presentare marcia perché da per ogni età e per ogni categoria si piattaforma.
10: E giungo a un item più qualche inchel sito internet che per una piattaforma da belda di in ca dar comoto la campogite o da images o da test mo comas per istrang sit internet pur ister attrattiv e concorrenzial sungen marce tandes nu fora su cal digital.
11: Noch credo ihr che musa il primo secondo capite c'è che strata. Quel spiega eigentlich tut. Du musst weit, die schnell und die Celi Welke hier, ein Hotel, die Celi Welke Appartement, die Checkumwand. Ich kann muss als Zuseher bell, prala prima, wie die Ata, kann kuait, muss man kalkapi. Bona muss zusammen aber in Design professionell, muss er westre Saurida navigieren, muss er binä, das Samban, tutta la cosa, so la postipa, den eine Idee der Kredibilität, der Taban, der Fekapik, so ein Zeck Serio, Zeck de Draht. Er muss auch echt optimisieren, nicht mehr so PC, aber so Cellulare, so Tablet, in China, weil ich auch das an die Importanz, dass die Long hier Band ab der Wei, er muss auch echt Kontinuität, die Qualität, muss auch einfach echt interessanter Leser, muss auch echt veloce, die Band, die sieht die mega Charriere, die drohen eine Vita am Niju, weil die Chalat Guni, weil ich habe speziell mit Ritudas, weil ich habe die Linie, weil ich habe die Kedatlonie, weil ich habe die Deutsche, weil ich probiere die Puschleta Linie der Europa, weil ich habe die Bona, weil ich habe die Beldidan, die Zertifikate in Sicherheit, weil ich habe die Dota Post in China.
10: Ich bin eine Azienda, ich bin da te, ich bin imprenditoria, Markus. Tang ma si pa tu fora de gofa pur din sche tan de soldi ma si pa margine da spanne si io matagi na strategia de marketing digitala che lo di no ma matin ping sit internet un proprio di una strategia de cotra un client
11: calde pan samba da chic ulon vander chic ulon fe i tan stersa chi la concorrenza che l'hanno ancora di un buon esempio la scuola ski mi prendi la scuola ski scelta un paese una scuola ski da sola poi lo va tutta sola costa poco un po' così online la funziona c'è lì due scuole sbando stesse poi una grandissima battaglia e alla fine chi sa mi ci salve i paio di più che li hanno danca che lì è un po' il tema scomincio comincio con qualcun mille euro ma non sono un cliente che da ora anche 30, 40, 50 mille euro che sono fra di effettivamente al do di qualche prodotto un po' di che hotel normal da ora 10, 15 mille euro all'anno qualche la piattaforma internet ci rosno med la pubblicità senza calcolare qualche altri canali o la che mi sa paia commissioni in Cina.
10: Seit Internet poins schnell nie will und nie plus attual, kann man sagen, dass in Winchester ein Chair kostet, für die Mantinie, tres a Journée, tres attual, dann kostet man die Jungma, die Mantinimant, seit Internet, ora kalifat, allein. Dann da ein paar Fora, jö, Imprenditoria, pur dingschö.
11: Ich kann die Panten pur da la Grandezza del Sito, la Plattform, was genannt war, ich hat ge, so ein paar Tres, kum tschan da ganz sektor Schampel, kal kost an 2-300 Euro allein, per kal quer da Parkplatz, l Hosting, l'inom, l Dominio, i schalit plu ilonia, ma samma po kankus kumancia vai contenuti plu importanti, tipo da e-commerce, ilo il schnell 500.000 Euro allein, anga me per al Parkplatz, da kli schalit na Masra Datenbank in Chinant, rujnon de social media, ilo il la di anque in sci, kins kumancia con 300 Euro al mans, i lie però anche professionisti che domandano anche passa 2.000 al mans, che fece per nascere video in Chinant, la che non la rad plu, Ich habe viel Publicität in Google, ich habe viele Keywords, Paroles, die Recherche, ich habe viele bessere Danke in China. Ich muss ein Kollege, ohne Klick kostet mehr Euro an Euro. Und dann habe ich die Kurrenfirma, die 30, 40.000 Euro, angestellt die Basis, sind so 10, 15.000 Euro allein die Publicität für ein Apartment, für eine Residenz oder für ein Hotel. Alle Proroa sind auch die Portale, die international sind, die Booking, Airbnb, Schiele, Airbnb, die haben rund bei 20%, weil das ist ein Check, die haben eine Pert, die Fisch, Pert, die Publicität online. Und die Banken, die dann kommen, die haben nie plucken Tant, sind keine Kanäle, die nie bei der Instagram Kommission. Und die Porte, die magari die Lorate, die Priestplot, die nutzen, die Post Recherche. E poi la gente trova sul sito, vai che costa Marco sul sito e poi apposta il modo di fare che al momento. E siamo svendendo anche su Amazon, in Cina, di loro anche a 25% di commissione, perché il banco costa da 100 euro, la tecnologia, il gruppo va a calvare su Amazon, e fece un gruppo di soldi, purtroppo che non è in Cina, gran parte dell'esperienza che io sei da miei clienti, che ho capito, il cocktail di commissione, altissimo, il piede. Ich dachte, dass das ein wirklich großer Success ist, dass die Wand plötzlich an den Kosten kostet, weil manche Amazon als die Wand ist das, und alle überbrücken, dass sie da das Produkt direkt am Anfang in die Wand ist das. Weil man sich wirklich am Anfang warnen, dass die Realität ist.
10: E il costimante giunga per un'azienda con smart sul mercato digitale né nia pice, ma spaia pa effettivamente per queste aziende, per questi imprenditori un po' giite queste piattaforme digitali.
11: Sì, io dico che l'importante è che la misura c'è che paia, c'è che fai e c'è che risultati. Già che con belli dati è una rola da lega, più che già lo spiegavano, musa fare un musere, c'è che fai, c'è che succede e c'è che porta e poi pong tolle Decision, die ich mir mache, wandern, ich will, dass ich schuldig nehme. Die Importanz ist nicht mehr der Agenzie, die Fäge hat dort in alguna Kontrolle, die ich statt, die ich geht. Ich will, dass Laura mit Agenzie kontrolliert das an, und das lasse ich wirklich und die, dass ich schon finde, schuldig, dann kann ich entscheiden, ob ich es geht oder nicht.
10: Markus, ihr wohnt bald, wärst du finden, die nostra Schokolade. C'è un momento zurück, per ci creverda il marché online, tant il pacchetto ultimi anni, os che azienda sai zappaite di giungma in scelta, che è champ del 1997, e non ansetta, Charles de Revers, in per ci creverda te personalmente, ci sei il padut mude.
11: Siamo da veramente da sangue, io mi ricordo che quando il primo non è la gente ha comprensito, perché il disdutto lo fa poche storie, che lo ha comprensito, vuoi ne dire che fa qualche ora, ma che anche il fagiolo livra, il fagiolo passa. Di acqua il banciale più complicato, il banciale più da tistedon, scinante. L'internet marketing che è cresciuto dai load mezzi per 10-15% ogni anno, e anche noi come firma sono genau che la cifra è cresciuta negli ultimi anni. La banca è cominciata proprio con un hobby con 2-3 persone. In altri di questi sono 15 persone, sono passati 2.000 clienti. Und ich bin schon vor der Vanguardia. Und unser Vertical, der ist mehr Partner online für die Dolomites. Ich kann sprechen, der ist auch für Futuro. Und speziell mit den 15 Kollaboratoren, Jauni, super kompetent und durch Experten in dieser Materie.
10: Markus Rabanz, da urte jai dütel bung in ant pur to la urt. Nanstlüsch ia rekordi chamo ke tl radio sung sind da al di in schnöt kung noelles la redaktion mo samme jinsch kung nosch program kultural. Mein Name ist Sarah Frenner, radütsche dütes chamo un bel domis de, ja sal di bentosch, sun kastes medemes ones, da rai la dinia.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Set da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buona sera per la notizia della Rusneda Ladina, verdigen qui Alexander Stufer per la parte redazionale e Daniel Kizali per la parte tecnica. In quella nena la seconda Camera del Parlamento a Roma dat pro la riforma del Statuto d'Autonomia. In cui al Presidente della provincia di Bolzano presenta ce che comporta la leaderza del Movimento Nuova. Per centrale della legge costituzionale nuova, il me tragi da nuove le competenze che Roma giova tutta al Trentino Sud Tirol. Gettan competenze esclusive su Cerciampes, il sen più sicuro che la Corte costituzionale ne possa nia fare ricorso contro le leggi provinciali. Il Presidente della provincia Arno Compaccio.
3: Die Frage des Landschafts- und Umweltschutzes. Und hier können wir jetzt natürlich mit dieser Zuständigkeit auch sicher unsere Regeln besser absichern und schützen gegen Rekurse, die dann kommen. Denn wir wissen, sobald man etwas beim Camper macht, dann kommt sofort die Campervereinigung, macht einen Rekurs. Wenn wir argumentieren können, Moment, wir haben Zuständigkeit, dann können wir die Regeln besser verteidigen.
1: Kompetenzen exklusives Nuoves, il Commerz, il Ambient. Che vuol dire l'idea di fare leggi che riguardano problematiche della realtà ladina?
3: Wir haben jetzt Umweltzuständigkeit, die wir vorher nicht hatten. Wir können also bei verschiedenen vielleicht Verkehrseinschränkungen auch mit diesem Argument jetzt gesetzgeberisch tätig sein. Wir wissen, es ist ein großes Thema bei den Dolomitenpässen und in ähnlichen Situationen. Oder eben auch das Thema zum Beispiel des Wolfs. Das wissen wir, das betrifft auch die Landwirtschaft in ladinischen Tälern.
1: Il Presidente ha anche detto che la prima proposta di riforma vorrebbe più laite. Ma se Giorgia Meloni overbelle il 2022, il suo programma di governo, la parola ripristino laite, il da pont giuda de compacer in king alla fin unirjons de pludekel. Gli 80 anni che ogni rujna per il primio de la rujna de Ladina sono la ondas radio de la RAI. Perché Januel a RAI Ladinia Annuel de Rai Ladinia, all'Institut Ladin Micura de Rue, publican libro scritz da Karl Insam. Del 1990 ova dutschkum chas una base de gran motivazione. Karl Insam, prim redattore Ladin de la Rai, nes conta.
4: Io fof sult redazion, io vo duc frag cinc un sirs conia lira la notizias, io fo ai correspondens la baledes, e a trainant provin trantani, ma isavo capa chi sfa la ressenza la persona che sers crucia ufficialmente i paiang, cioè un i paiang giornalista, no?
1: Un gran war per la presenza della Rujna de Ladina di mass media è stata l'introduzione della televisione. Rai Ladinia ha dal 1988 pita trail regolarmente. Cosa porta pro a fe conoscere la realtà ladina della provincia e della regione? Karl Insam?
4: Quand on voit la télévision, quand il y a un moment de Trump, parce que quand il y a tout d'âge, il y a un quand il y a la prima doxa, le résultat, il y a un Trump, il y a la nostra transmission, mais il y a plus tout d'âge que la links, qui est le plus, non? Parce que quand il y a la nostra transmission, pour moi, je suis dans la tout d'âge, et il y a un scala, et pour qu'il y a un fait connaître, et qu'il y a la meilleure idée d'avoir peu de temps, mais une bonne position d'horario.
1: La usch de Karl Insam ne siegi da kurte, duch Kijani. I la presentazione del libro che ella scritt, zum 80 anni Rai Ladinia, statt an Seir auch di Joy, reportons un schnur zusammen che la television. I Rai Ladinia pieta saura pro la trasmission de notizies in centrale special, in cui da Seira ila in otan inant. Alexia Grossi, nes presenta l'edizione d'ancui.
5: D'entre la comunità linguistica di Grigions e la Dings la Dolomita si del Friuli e gli Amse strange la identità e la cultura per rinforzare gli Amse e per valorizzare la produzione letteraria di questa comunità e l'unima tua agì per il secondo iade della premiere garatera del 2023 il Festival della Poesia Alpina dal Didanquei ai 8 e 9 di mei san conta a personon kindes autores di due dis de festival ai mostra su la creatività della Isola linguistica Retoromaniques la Ilpes, na Creativita da Vierta al Mont. La Transmission Trail Spezial, sung il Festival de Poesia Alpina, i daudai n'schnurz dalla 25 anta sung Rai Ladinia.
1: E nós fazemos saber que a União de Ladins da Ampets envia a si reunião generela que será domang Júbia Seira da Chesa de Cultura Dom Pietro Alvera. Saura Prola, veles de três conselheiros novos, se tratam de da colaboração com a regula alta de Larieto para os 800 anos da Lígia de Hospitale. E te faça de ora que esta Findlena, a sala 23 e pod opronche a 30, pela o duchim plan de Porta Monte de Faixa, a fundadora de Portoi, a bela jauri da gestenes passedes. Nós restamos o tempo de chalear a previsão que nos dá na pressão alta com a área subtropical atleles e calor líquido antes de nós durante o pluchout. Domingo, se alça a temperatura máximas da 14 graus, será 4 dias de bel tempo em Quinga do Manhã. Em Quinga do Manhã, alça a 7 a mínimas que são máximas da sempre, mas em que o vang sua na máxima de 20 graus. De graça, provoca um interesse das noites e uma boa noite.
2: Misteres, avventuras e magica creaturas. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Contias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
6: Un bel saluto a Duc e ben troete al mondo della fantasia. Mister, ma in c'è storia e cultura, che tronte liber misteres, avventures e magica creatures di Alberta Rossi, che con velc parola d'anfora ne di darà di squeser miec duci e menc della contia la fontana misteriosa, leda alla frazione del Forn, del comune de Moina, o la cresita che rifora i nomes de l'es, elements della tradizione e cultura desche il bol del latemar e il surenom della gente dal Forn. La notte di Gem Music Project ne dà a girite te quest mond di fantasia ad Alberta Rossi.

0: Alberta Rossi, un'altra tia contia interessante, curiosa, è quella della Fontana Misteriosa, no? Una contia che ti ha scritto magari sempre per Moenat, ma vengo più in su proprio per Torite e Dutke che crea la frazione.
1: Sì, la Moena non le demo i porci da Moena, ma le moussacce che esce al forno, e poi le cornacce, i cegni e le rane, no? Do dell'altra frazione che vedo in un'altra contia. E dunque con o i mette veduce insieme a te una demo, ma le diventava massa longia, e fatta la Moena bon con le tre contie, e te questa resono dei moussacce dal forno.
0: Ora che però il titolo nemmeno ha di squisere un'ega mingo particolare, misteriosa, no? Un'ega miracolosa, ti dice, se trovate testimonianze di questo.
1: Che mi ha fatto ispirare sempre dalla toponomastica, e super val sorda le due fontane, una che è l'Aga Benedetta, la si chiama, e dunque fa diventare questa l'Aga Miracolosa, e poi la fontana dei Branch. E poi un altro posto che fa smingola in cegrignar, che è questa contia, l'Empra, che si chiama Arca, no? Dunque mi fate cemingolo ispirare da quest e scrivere la contia.
0: Questa contia dopo è un cemingolo che salvan ma tu sei che sprigolia i beach, ma un cemingolo si gode, e dopo ruaite anche il concetto di non che smantellare il bol, no? Ti vedi spiegare un momento questa figura e che è il bol.
1: Sì, il salvan, questa figura che la vive del bosco e che si gode anche a far scherz, magari non sei ai cacciadores, ai boschieres, no? E te che sta con te, il segot mingol con sti doi tosic che ruassuno, il ce fa smingol sti scherz. E invece do la contia la rua super varsorda e la rua la cava del bol. E il bol è questo minerale de fer, nossid, che per tagliani già disse matite rossa e che Zaccani lo durava anche a scrivere su per le crepe. Se trova tutti i pastori o i cacciadores, gli scriveva con questo bol sulla crepa. E se trova svolive testimonianze su un val sorda, e dunque se va su sul posto della contia se le trova, ma c'è fuori per fiemme, che sul latemar o sul cornon.
2: Scuton su ben che sta contia porta da Dante da Maura Chiocchetti, conta conties, Marcellino Chiocchetti della Viesta del Pere, Marco Weiss della Ossa Filippo e Michele Carpano a Giacomo. Invece Salvan che stota le Daniele Verra.

0: La fontana misteriosa, Moena, frazione de Forni.
1: Felipe, Giacomo, veni.
0: L'era una sabeda da Pomarena de nai su da Bonoriva. Doi fradie, dei ciavei del color del forment madur, iera che iravacciava con do tre amis sottinciasa. Istasera con sapare e somare già al forn, no da lonch da Moena. Iera gemelin e iaeva i medemi nomes di senz protettores de Pardac, paes de la Val de Fiem. Somare la era da lo e ic iera nasciui giusta i 25 de luglio, di della segra del paes.
2: Ruon!
0: I doi fradie iera subit cores da sopare, che li spettava davanti a us de stala.
1: Scoitamo tosac, anche lì una bella giornata. E vedu che te calche prachi giù intorno comincia già a verdear. Pode sa de molar le vacce e musciat, fora de stala. Te che il pra, al soladif sotto in casa, la nef, la sia già delega. Gialo! Ma mi raccomane, non passa po via l'arca. Che non ve vengete il ciao, deve slontanar. Non volesse che scontresserade il salvan o una bregostana.
0: I doi si avvardà dubbios e Giacom, che per soli l'era ben più cioita de suo fradel, è già dita a suo pare.
2: Arca? Gioi sentù ragionar di chi la de noè, salvan, bregostana, e chi è lo po' chi schigio?
1: Marigole, ma cogne ve spiegar dut?
0: A respon ul pare alzando i braccia al ciel.
1: Non se pol starte chi spost e non saer certe robe. Le pol aer na gran importanza, soraldut canche se vif vesina al bosc. L'arca non le auter che il gran praca giù. I gedis così, a giacché allo animai e persone, i pol star segur come sull'arca de Noè. Non sa can che il pian l'estat benedico nega speciala de na fontana te valsorda. E perchest che allo non rua mai leves famè e nince strie o bregostane o ladri. Nessun allo siede al segur.
3: Te valsorda? Cassù sora casa, pare?
0: Le sauta int Giacom.
1: Ehi, bella pontin chi giovesin. Pecià che non si è più buon de troar fora che la fontana. Se no, tragesse mingo de che lega in centor casa o tel bosc. A bon cont, ai un tenue. Ah, a proposito de Salvan. Che le square de pel scorse de albere pitote e la na barba longia longia. E sta sti cogoi di monch e duzzomà le valent. Ma non sta po a far enrabiar. Le bon staif e le mies sel tenir in bona.
0: Da po, schesse la essa buona vision, la lascia lo de resonar e poc da po l'esit in avant di san.
1: A mona roba pancioni. Mio pare, canche l'era monelo come voi, nadì che riane a past con le ciaure. Cassù, sora casa, e amò più in su, sora medil. El mia eva mosan cogol, el mia eva dit. Quel l'el cogol del salvan, quel di che tu scontre, pol esser che tu esse bon o che tu esse dan. Varda quel che tu dis e quel che tu fas. A el no ges ciampa nince se tu me vel nas. Ma se tu te mosceras valent, qualche segret el te conterà e tua vita mudar la poderà. Cosita el mia eva dita in la oita, ma la dir duta, io non è mai scontrà il salvan. A bon conto ades che ve dit co che la è, ri e abadapo, se vedo una ora de cena.
0: Che storie strambe. Chi doi era restè boccia aperta. Giacom l'era belli bon stremisù, che ci dava belle che se la farte braga, e Felipe non lasciava lo de pensare alle parole de suo pare. Gli apparà le bestie fora de stalla e esizza l'arca. Star da fora, tenadì de schechela, da poduta il freit del lonch invern, l'era proprio piasegol, e l'inan marena l'era passabile le buone impressa. Via per il da pomarena, Felipe, che il creseva sempre d'ensaer una più che il diaol, è già dita a suo fratel.
2: Scoita mo, Giacom. Giosì se mi fa una tonda nel bosco, non è stufato di star chi giù. Vuoi provare a trovare che stega benedetta? Pensate mo, se la trovo, potrò far benedire tutta la casa. Ma che dire, se facciamo benedire in c'è noi, così non avrò mai più tu fenade mia.
0: E si è fatta una gran grignata. Giacomo è già risponù.
3: Non passa di che non tu ten pense valc o che tu non combine una. A bon cont, da sol non tu va segno, vieni in c'è giù con te. Lascerò per entrare le vacce davanti da sé, guardarò un po' di fare impressa.
0: E cosita, ten sente amen, e era già sul troi che va in per Val Sorda, una val strenta e buona erta che la geva do un rif. E il bosco l'era spesso e toc con una vegetazione muiericcia. L'ambiente l'era tant'umie che pareva di esserte una foresta tropicale, invece che te un bosco a pede ciasa. Esici in avanti per un buon trat, finché anche da non sai che ora, il se ne scort che non era buon d'entener con tante temp che l'era passà, da can che si evan via via. L'era cert, pareva che il tempo si esse fermà. Mai non esse potuto figurar che il che l'era do a succeder. El Salvan e li aveva vedu i ruar, e sentu si i discors, l'aveva decedu de se mateare un poc. Cosita l'aveva fatto un strionament, e chi che ruava tel bosc non se ne scorgeva de come che passava il tempo. Endana, poc lontan dal troi, Felipe e Giacom gli ha veduto una fontana de ega che si va a pienir do tre i bores ciavades che brinci. Subiti a pensà che fosse nazionale per le bestie del bosc, ma da poggi venne un dubbio. E se fosse stat che la lega benedetta? Come se facevelo po' al saer? E se anche che la fosse stat lega che i trovava? Come poteva li posse la portare a casa? Noi aveva donia e... Gecori, Gecorinele, i due fradie i era restè de sas. E Salvan l'era davanti a iste carl, os e pel, un sac de pel, squerte un par da scorze di albere da pitote. Ma de la se l'era burt.

0: e Salvan el Sarvesinalia varde al long senza dir baf. El Jazira in torn e in ultima el Jadit Valk. Solengaz sommeava belli che ladin, ma l'era desferent, fosse un ladin velge vel gior. In verità non se capiva polito quel che diceva. Segur le che de che resonar antic i due fradiei est abbond in tener sol che quella ega la era per le bestie del bosc e la fontana l'era quella di Brinch. Quella che i trovava ice invece l'era più in avant e ten l'oeuc belle bon senester dar zonzer. El la esse poduia e dar ma na condizion. Inant ia esse cognusse va dagnare il piz de Valsorda, trovar la cava dal bol, che fosse le miniere de matite rossa, e intor mingol per el, da poi gli aessi ai dè. Non sa can, con quest sas rosse monesin, i pastores e i ciacciadores i disegnava sui crepes momenti de sua vita e scriveva messages, come a voler lasciare in sen de suo passage. El Salvan ne voleva mingol per depenser suo cugol. Non ce voleva anche questa. Per grazia ai due tosac ge venute il ciao le parole de suo pare. E così i già dite sì al Salvan. E ince ben che noi aesse volu, i esici in avanti in verso la cava. Ge na volu in ant che i rue sun som, e na oita lo noi esta bon de troarnia. Co lassù l'era demò un cul de nef che la squerzeva dut con so balanzana biencia. L'è stata lo che se nascort che, ence che ben che i era passè fora per il bosc mol, te loche e te desvalive tacche de nef, e de esser fonesù in sinza i genelges, era mobbie su cenec.
1: Questionamente lo può mai chest?
0: Già domana Felipa Giacom.
2: Cognissan esser mic e pace. Chi gio le so tit valc, fidete.
0: Già responu so fradel.
1: A manco il nostro amare non la se in rabbia, se chi gio le da se infestidiar, le per valcauter. Ormai si un de mezz, segur dan pezzon, le so se du massa robe. Speron di esser de oita in ant che venie scur. Am pole ben cert, a te la dir tutta, chi gio adut somme a cert, e la storia non a me piasnia del dut.
0: Eh sì, non era tempo da perder. Am po, da non sai che ora iero es un som, i a troa la cava, e con le art che già aveva date il Salvan, i sta buon de tor for al bol. I la metu via polito ten carnier, e i a scomensà a sendar de oita più impressa che i era buon. E già Gesù, finché anche da una certa ora i ha sentito un rumor fort, come il bombolò d'un rif gaert. I si afferma e i ha veduto un pissadoi proprio bel, poc do via il col o la che iera. I raes del sol i passava anterinti rames di peces a mos quers dalla nef, e lo illuminava.
2: Che ega, la par miracolosa!
0: A di Giacom.
1: Vostro veder che le lega che troane.
0: Già responu Felipe.
2: Pensa, non sa ne niente brea desir retton dal Salvan. Se se studion, ruona ge portara non spare lega el bol, cosita al pol de penser tutta la ciasa e la benedir.
0: El tos non aveva niente fini de resonar, che de don sas la vedu citar fora al ciao del Salvan. I due fradiei e vignui biens. I aveva pensato ge robare el bol, ma noi esse cognun niente se fidar de ge pensar a natal idea. Facile, i fosse finite in paeul, e da po, sappa Dio. A esser sincere, se il Salvan non l'era arrabbià, el se godeva e se la grignava, ma la mantenu el mus serio, così da girinavant con so tiro e la dit.
3: Don capico i fornac, ve la ede cavada, e asa che non la ede falada, ve la sarendon, tant el bol che lega, se sa ede cofar alla sar che stava lada.

0: figurava la marevia di due fradier. E salvan l'estate de parola, el già fa don de due coppe de legno. Te una l'era al bol e te l'altra lega. Già come Philippe, noi era buon de creser a quel che succedeva, pareva ad una insomeada. Noi ha più dit verbo. I arba salciaus che sendere conoscenza e acciappando altroi per giracciasa. Non è stato sorrisir de oita senza reversarnia, e canche sacani cite fora da lor del bosco, il sol le radò a fiorir e le bestie le aramote pra.
1: A mancol.
0: A di Giacom e la tiran sust.
2: Che fortuna che una bu.
0: A giunta Philippe. E Giacom amò.
1: Che trifena però. Adesso porto in tutta casa e tu non ti far mai più venirti il ciao certe robe.
2: Tu has ragione.
0: Già rispondo suo fratello.
1: Un po' in anta de gemossara la mare al pare che chi ha un portà, ge conton non s'avventura. Endana, che ste due coppe, le scone testala.
0: Così, endana cena, i due già contà in pila in pilota quel che l'era succedù. E canche le venù il momento de mossare i don del salvan, gli si giustala. Gli averte il granus e che li può vedù. L'asene se aveva bevù tutta lega e col musa mo tutta bol l'aevan colori mures d'un bel color ros natural. Già come Felipe si avardà, non sava che dir. Era l'ondò un tiro de quel cosol, de che l'on selvadec. Il pare la osservà la scena e con una ficcia che ricordava quella del salvan che anche li aveva brinchea già la ficciar, è già dita sia i fiei.
3: Non le aede mia dute a quert. Siede valenc, ma ence buon su cogn, che siede deschechel, doi asen e muton.
0: Dalla oita chi dal forn i si avadagna al sora in nom de musac, deschechè i dispermnat, o ence de musati, deschechè li ha chiamè, d'anche la di somare.

0: queste erano le bizzarrie che avvenivano in quel periodo. E nel tuo caso invece la tredicesima ora.
1: Nel mio caso la tredicesima ora è un pezzo che ha avuto una buona sorte, nel senso che è stato registrato in vari progetti, perché è sempre riscosso successi tra gli amici musicisti che mi dicevano registriamo.
0: Siamo curiosissimi di ascoltarlo. Grazie. Luca Falomi e Anaïs Drago.

0: Bravi. Luca Falomi, Anaïs Drago, la tredicesima ora. Venite con me. Bello. Quindi, allora, qui c'era del jazz, una parte che sembrava quasi improvvisazione, e poi ecco che arriva la voce sullo strumento. E quando voi avete l'incontro col pubblico, cosa piace di più? Il fatto che di colpo chi suona il violino canti poi sopra?
1: Ma,
0: è una sorpresa in fondo.
1: È sicuramente,
0: no?
1: Una sorpresa, è anche un... Insomma, dire di cantare qui in questo programma con queste voci che stiamo sentendo.
0: Però sei molto intonata, non è facile.
1: Però ecco, è più un'espressione biologica e fisiologica. Rubo il termine dal terzo componente di questo gruppo, questo progetto che abbiamo io e Luca, insieme a Luca, insieme a Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che è un altro musicista, bello, che fa dell'accoppiata strumento-voce una sua cifra stilistica. E io credo che, appunto, come dicevi tu, la voce è lo strumento più potente che l'essere umano abbia mai potuto sperimentare, e quindi, ripeto, è proprio un'esigenza di espressione quella che mi porta a tirar fuori la voce a un certo punto.
0: A Luca viene la tentazione di cantare, perché con la chitarra poi si canta, le famose serenate sono con la chitarra.
2: Ma io per tanti anni sono stato un po' timidone, quindi non mi esponevo, ma adesso da un paio d'anni lo sto facendo, ma a casa mia ancora.
0: Ah, ancora un po'.
2: Sì, aspetto che loro siano pronti e poi sì, certo, mi lascerò andare.
0: Beh, un giorno che magari lei fosse giù di voce, ve lo puoi fare tu.
2: Assolutamente.
0: O vi alternate, magari.
2: No, la cosa che a me colpisce molto, sia di Anaïs che di questo nostro compagno di viaggio che si chiama Fausto, è l'unione proprio dei due strumenti, lo strumento vocale e lo strumento fisico, che diventano un tutt'uno. Quella è la cosa interessante.
0: Infatti, ho un'ultima domanda per Anaïs, una mia curiosità, perché ogni tanto si parla di questo famoso orecchio assoluto, no? E, è vero che i violinisti sono tendenzialmente portati ad averlo?
1: Sì, è vero. Probabilmente, insomma, credo che la causa sia dovuta al fatto che suoniamo uno strumento che non ha dei tasti, e quindi
0: certo,
1: in cui l'elemento intonazione gioca un ruolo importante, quindi si tende a, come nella voce, ma con la differenza che la voce resta comunque uno strumento interno, mentre tutto sommato il violino, comunque il violoncello, gli strumenti ad arco,
0: certo,
1: hanno una tastiera che, seppur senza tasti, comunque dà la possibilità di visualizzare una certa digitazione, quindi l'associare poi i suoni a dei nomi.
0: Benissimo, grazie Anaïs, grazie ad Anaïs Drago e a Luca Falomi, che veramente sono stati preziosi ospiti oggi con noi, grazie, e continuiamo naturalmente la gara giungendo alla voce del controtenore. Abbiamo esattamente Alexandru Costea, che arriva dalla Romania, nato nel 2001. Buonasera. Alexandru Costea canterà dal Orfeo ed Euridice, Ahimè dove trascorsi, e la famosissima aria Che farò senza Euridice. Prego.

0: Alexandru Costea dalla Romania, controtenore. Allora, scusate che vediamo un attimo. Il primo che vota è Enrico. Ok, quindi, ma dunque, la voce è gradevole, bella e anche passa abbastanza nella parte acuta. E ho notato però che respira alto, proprio molto molto alto, e mi sto chiedendo, questa respirazione clavicolare, no, come si suol dire, crea poi quella che si chiama la pressione sottoglottica, cioè poi la voce non può espandersi come potrebbe, come dovrebbe poi alla fine per riempire una grande sala. E quindi magari usando, diciamo, quel tipo di muscolatura che normalmente usano i cantanti che non sono controtenori, probabilmente questa voce si espanderebbe di più perché ci sarebbe più fiato. Il fiato clavicolare è poco, perché i polmoni sono piccoli sopra, sono come delle sacche, no? Sono più larghe sotto, quindi di per sé, non lo so, ho questa sensazione qui, però me la son gustata l'aria, nel senso che era gradevole. Il mio voto è 8. Tocca adesso a Andrea Castello.
1: Allora, io sono un amante del barocco, a Vicenza ho iniziato con le opere barocche, e lui ha una respirazione molto alta, ma perché lui, interpretando in questo modo, irrigidisce tutto quello che è comunque la parte diaframmatica, quindi la porta alta e la voce diventa quasi limitata. Ma questo ragazzo ha un grande potenziale,
0: sì,
1: ma veramente un colore di voce straordinario.
0: Un colore bellissimo, me. Sì.
1: Straordinario, perché abbiamo appena fatto le audizioni anche a noi, appunto, per l'Orfeo di Monteverdi, ad esempio. Però questo ha una grande potenzialità. Lui, per interpretare, mette la fisicità, che purtroppo non va bene in nessun repertorio. Dopo, va bene, la pronuncia è buona, mette delle doppie dove non ci sono, ma la pronuncia è buona. Non deve troppo affondare, perché lui tende a affondare a volte la voce, ma proprio per compensare questo fiato, sì, alto. Io lo premio lui, perché è una voce interessante. Dobbiamo avere il coraggio di fare audizioni, di anche i teatri, i concorsi, di premiare queste voci, di dargli l'opportunità. È giovane, io gli do un bel 9.
0: 9. Francesco Ommassini.
2: Sì, io sempre nell'ottica di comunque avere un'uniformità di giudizio, ecco, anche chiaramente con gli altri, pur essendo molto difficile, ecco, chiaramente, e la valutazione che faccio è, secondo me questo ragazzo in teatro non si sente, cioè si sente qualche nota, ma l'80% della voce è inudibile, per cui è impossibile diciamo metterlo alla pari o comunque confrontarlo con alcuni degli altri, per cui posto tutte le qualità e la musicalità, indubbiamente mi è piaciuta molto l'enfasi, insomma, e la grande immedesimazione, la grande musicalità del ragazzo, però se lo ascoltassimo in teatro sono convinto che non passerebbe l'orchestra mai, quasi mai, quindi gli do 7.
0: 7. Tocca adesso a Caterina Di Tonno.
3: Allora, deve imparare a gesticolare con la voce, e cioè riuscire a esprimere tutto quello che ha questo giardino segreto che tutti noi cantanti abbiamo, e che la cui chiave è la tecnica, la chiave del portone, no? E poi, quindi, attraverso la tecnica si riesce a entrare in questo nostro mondo interiore ricchissimo, che deve arrivare al pubblico, ma non, lui non deve essere vittima di questo giardino che è rimasto segreto, perché con la sua emozione si è emozionato lui tanto, ma non è riuscito a far emozionare gli altri perché è stato vittima della sua. Quindi deve riuscire piano piano a capire come fare a cacciar fuori questi fiori, questo, a farci entrare in questo giardino senza esserne vittima. Quindi anche per me il respiro era molto dentro, la musica. Io sono stata con lui, mi ha preso. Sì, però
0: l'interpretazione era
3: sì,
0: molto
3: però
0: sentita.
3: Questo affanno del personaggio è diventato un affanno del cantante. Sì. E quindi mi dispiace molto, però mi piace l'artista, mi piace, quindi metto 8,50.
0: 8,50. Signori, è il momento dell'ultimo concorrente, un basso. Ed è un basso italiano, Mario Falvella, 1994, Don Carlo. Don Carlo di Giuseppe Verdi, il famoso monologo di Filippo II, Ella giammai m'amò.

0: Mario Falvella, basso. E la Jemima Moda al Don Carlo di Giuseppe Verdi. Ed era l'ultimo concorrente della serie. Passiamo subito alla votazione. E per prima la nostra presidentessa Caterina Di Tonno.
1: Allora, quanto è bella quest'aria.
0: Beh, certo, tutti la vorrebbero cantare.
1: Sì, bellissimo.
0: Anche i soprani.
1: Sì, è vero. Allora...
0: Un giorno si potrebbe fare, cambiamo tutte le parti.
1: Sarebbe bello, ma noi segretamente nei camerini quando ci scaldiamo cantiamo le aree degli altri registri, diciamo. Allora, una voce, abbiamo una voce. Quello che mi ha un po' distratto in questa esequizione è stata la mancanza del legato.
0: Esatto, sì.
1: E quindi il risultato è un po', come posso dire, come quando si va in macchina che si sente... Anche se stai in autostrada, ogni tanto senti questi salti.
0: Certo.
1: Quindi è un po' come una emissione, come si dice? Sì, proprio...
0: A scoppio, diciamo.
1: Un po' a scoppio. E quindi anche dei momenti in cui il timbro era bello, ho un po' sofferto, perché non se l'è goduto, insomma. Non si godeva il fiato. E mi è mancato il legato... cioè la costante
0: dell'arco della frase,
1: sì,
0: diciamo,
1: tra una vocale e l'altra. Io dico sempre le consonanti sono ponti,
0: certo.
1: E invece ho sentito delle dighe, ok? Quindi mi mancava questo ponte della consonante che lasciava andare da una vocale all'altra e godersi il canto. Quindi però c'è
0: voto?
1: Una voce, eh? Il mio voto, sì, è 8.
0: Francesco o Massini?
2: Sì, è perché sono d'accordissimo con Caterina, e consideriamo che un basso da 32 anni è un bambino, no? Enrico, cioè,
0: certo,
2: nel senso che
0: certo.
2: Comunque queste qualità che sottolineava Caterina sicuramente avrà modo di sviluppare, quindi anche io trovo che sicuramente le caratteristiche di base ci sono, quindi sono d'accordo con Caterina, do lo stesso voto su 8 anche per me.
0: 8. Andrea Castello.
3: Pienamente d'accordo, è quello che mi sono scritto, manca il legato, perché quest'area qua è un'area tra le più belle del panorama dell'opera, naturalmente per il basso. E quindi manca questo, diciamo, questo legato, soprattutto manca quel portare una nota dentro l'altra, e questa cosa ricordando Tullio Serafino, so se tu hai letto il libro di appunto Celli Pugliese,
0: sì,
3: che è il più famoso su Tullio Serafino, lui parla di questa cosa, la descrive, la insegna anche, quindi manca una nota dentro l'altra, quindi era una cosa ad intermittente, no? Molto molto intermittente, peccato, perché la voce è veramente a un centro veramente meraviglioso. Quando lascia andare la voce, l'acuto è più facile, quando non prende le note da sotto è ancora più appunto più facile. Deve sicuramente, con una buona guida può risolvere questa e possiamo avere un vero basso. Va bene, mi sto con voi. 8.
0: Avete detto praticamente tutto sulle caratteristiche di questo giovane basso, proprio perché è basso ed è giovane, farà sicuramente strada mettendo a posto tutte le cose che sono state sottolineate benissimo, quindi sul legato e sulla tranquillità, sulla libertà dalla gola, dalla famosa gola. Io gli do 8,5 perché mi è piaciuto molto il modo, e quindi un voto di incoraggiamento assoluto. Bene, abbiamo pronto con la sua prodigiosa chitarra il maestro Gianmarco Ciampa. Prima della proclamazione del vincitore, accogliamolo, di Agustín Barrios, Una limosna por l'amor de Dios. L'ascoltiamo, volete? L'ho detto bene?
4: Perfetto.
0: Vedi?

0: Bravo. Gianmarco Ciampa, bravissimo, bravissimo. Vieni con me, perché un'altra domanda. Prima abbiamo divagato un po' con le masterclass, abbiamo detto cose importanti. Comunque adesso la domanda è sulla tua chitarra, dice il tuo strumento.
1: Certo.
0: Raccontacela, certo. Dove l'hai trovata, come, perché quando la si suona così vuol dire che la si ama.
1: La chitarra, allora, innanzitutto in generale la chitarra fa parte della mia vita da sempre, quindi da quando sono bambino, da quando ho 10 anni, diciamo, è uno strumento che mi accompagna.
0: Hai avuto quella piccolina da bambino?
1: No, in realtà io ho cominciato subito con quella grande, perché cominciavo a 10 anni, quindi già si poteva suonare quella. Esattamente,
0: diciamo.
1: Esattamente. Poi in realtà io ho sempre suonato un po' tutto, la chitarra classica, anche l'elettrica, le acustiche, ho sempre spaziato da tutti i generi musicali, perché soprattutto da giovanissimo, no, mi piaceva tantissimo.
0: Lei ha un suono bellissimo.
1: Questa chitarra che suona adesso, poi appunto è di invece un liutaio romano, come me, quindi è di uno dei liutai più, diciamo, famosi che abbiamo in Italia, Leonardo De Gregorio, una chitarra in cedro con palissandro rio anche, quindi un legno molto pregiato, diciamo, che dà sicuramente alla chitarra un suono particolare. Leonardo De Gregorio è uno dei liutai, insomma, che più porta il nostro nome in tutto il mondo come liutaio italiano. Insomma, le sue chitarre vengono suonate dal Giappone all'Australia all'America, insomma, quindi
0: c'è un'altra eccellenza di cui si parla poco,
1: una grandissima,
0: dove siamo i primi al mondo.
1: Devo dire che soprattutto nelle chitarre gli italiani anche qui, insomma, vanno fortissimo. Abbiamo alcuni dei liutai più famosi al mondo che fanno delle chitarre, degli strumenti magici, ecco, quindi insomma dobbiamo essere fieri anche dei nostri liutai.
0: E noi siamo fieri di te, perché poi bisogna saperla suonare così, eh?
1: Grazie.
0: Gianmarco Ciampa con noi oggi, veramente è stato un bellissimo regalo.
1: Grazie mille a voi per l'invito e ci vediamo
0: prestissimo.
1: La prossima volta. Grazie.
0: Bocca al lupo per tutte le tue attività.
1: Grazie mille.
0: Bene, bene. Allora, chiedo a Giorgio Marino il risultato, perché è sempre atteso. Abbiamo un colpo di scena. Abbiamo 6 ex aequo. Scusate, sapete che la matematica per me è un'opinione, e quindi proclamiamo: vince la quinta puntata della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani il soprano Sara Minieri, che ha cantato l'aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi, ed è Sara la finalista all'Opera di Roma il 7 di luglio, quindi siamo a quota 3 soprani e 2 baritoni. Facciamo salire tutti i ragazzi che io ho proclamato ex aequo, perché nel cuore hanno cantato tutti veramente con molta passione. Buonasera. Bravo. Li ascolteremo tutti nella puntata di venerdì. Li conosceremo tutti meglio, chiederemo, scopriremo come è nata questa passione e i loro progetti. Naturalmente ringraziamo la giuria, ringraziamo la presidentessa Caterina Di Tonno.
2: Grazie
0: che ci
2: a
0: ha
2: voi.
0: Deliziati. Una battuta finale di tutti e tre. Caterina, come ti sei sentita qui in questo...
2: A parte che seguo, la tua voce è la colonna sonora della mia ora di pranzo da anni.
0: Come ti sei sentita qui in questo...
2: della mia ora di pranzo da anni, quindi... Mi sono
0: qualcosa
2: sentita...
0: t'andò

0: con i giovani si è sempre a casa, perché bisogna avere fiducia appunto nei giovani e dare delle opportunità, che è quello che tu, che voi con questo concorso state facendo da anni.
1: Quindi, e dalla casa non ti facciamo uscire, perché domani sarai con noi in diretta.
0: Sono con voi in diretta.
1: Sei in ostaggio e parleremo di tante cose molto interessanti legate all'attività del Maestro Castello e anche di Tullio Serafini, il nostro adorato nume tutelare.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie a te, Andrea Castello. Francesco Massini.
2: Ecco, per me è sempre difficile, è la parte del mio, diciamo, di tutto quello che io faccio nel mondo musicale, è ascoltare e anche spesso giudicare, dover giudicare, è la parte più difficile, secondo me, della nostra professione. Oltretutto tu sai bene che io ho una moglie che fa questo lavoro, quindi mi sento sempre, come dire, palpito con loro, ecco, quindi soprattutto nei momenti nei quali c'è questo stress ulteriore, oltre alla performance anche della competizione, dell'essere giudicati, insomma è molto complicato, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi con talento.
1: Grazie.
2: e con
1: in bocca al lupo all'Arena di Verona.
2: Grazie.
1: Che ti aspetta per una grandissima stagione. È il momento di riascoltare Sara Minieri, la vincitrice, con la grande aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi. Ringraziamo tutti i ragazzi e prego, Sabrina Troise, pronta per rieseguire questo. Ah, qui c'è, con lo spartito il vento non lo porterà mai via.

0: Sara Minieri, Sabrina Troise. Sara Minieri, il 7 luglio, pronta per l'Opera di Roma?
1: Prontissima.
0: Prontissima. Bene, bene, signori, allora la serata, una lunga e piacevolissima serata, ha termine, come tutte le cose belle, termina ma con delle premesse importanti. Passiamo ai ringraziamenti, quindi da questo momento i vostri applausi vanno alla cura e alla regia di Roberta Vespa. Produttore esecutivo Monica Nonno. Redazione e organizzazione Benedetta Annibali e Federico Vizzaccaro. Consulenti musicali Lucia Rosei, Gennaro Soldi. Tecnici del suono Alessandro Amendolara, Fabio Melis e Andrea Perroni. Specializzato di ripresa Roberto D'Agostini. Regia video Mariangela Liardi. Coordinatore video Gino De Pasquali. Controllo video Andrea Penna. Mixer video Davide Zaninotto. Luci Massimo Gresia. Tecnico Watch Out Martina Gallier. Grafiche Alessandro Petrocco. Foto Vittoria Pastore. Redazione web Maria Novella Bucelli. Si ringraziano anche Giorgio Marino e Marilena Guzzi. Enrico Stinchelli vi ringrazia, vi dà appuntamento a voi qui in sala e ai nostri radioascoltatori a domani con Voci in Barcaccia a Lab alle ore 13, anzi non Lab, Lab è venerdì, domani abbiamo Andrea Castello e tante altre belle sorprese. Grazie a tutti e alla prossima, grazie per essere stati qui, per aver sostenuto questa bella serata.
2: Eccoci dunque, lasciamo spegnersi gli applausi in sala A dal pubblico che ha assistito a questo nuovo appuntamento di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, il concorso di voci nuove di Radio 3 che culminerà, come vi ha ricordato Enrico Stinchelli, in un concerto al Teatro dell'Opera che accoglierà i vincitori di queste fasi intermedie del concorso. Sono le 22:54 minuti a questo orologio, immagino anche ai vostri, e noi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, non dimenticatevelo, perché abbiamo un appuntamento tra poco con il jazz e con una forma un po' particolare di jazz, ma ne parliamo tra un istante. Nel frattempo noi ci indirizziamo per l'appunto verso l'ultima ala distesa di Radio 3 Suite questa sera.

0: Eccoci qui, 22:55, una trentina di secondi. Voi sapete che a noi piace concludere le serate in musica, perché la nostra sigla, il nostro marchio di fabbrica e anche la nostra passione, ovviamente. E quindi abbiamo riservato per l'ultima ora di trasmissione un ultimo concerto dopo quello dal vivo, in diretta, in sala, che ci ha fatto ascoltare 6 nuove voci, voci ovviamente specializzate nel repertorio lirico. E noi adesso ci rivolgiamo tra poco ad un'altra voce che non sentiremo, però è una voce un po' fantasma, una voce presente un po' assente, che è la voce di Charles Trenet. Vi dice niente questo nome? Immagino di sì, perlomeno a quelli che hanno un po' di anni in più. Beh, Charles Trenet evoca una cosa sostanzialmente, la chanson francese, la tradizione degli chansonniers francesi, e in effetti Charles Trenet appartiene in tutto e per tutto a questa lunga tradizione. Forse vi ricordate che ormai, 3 ore fa più o meno, abbiamo iniziato la trasmissione ascoltando la sua voce vera, no? La voce di Charles Trenet, con una canzone bellissima che si intitola La Mer, il mare, scritta nel 1946, anche se era stata in qualche modo preparata 3 anni prima con un pianista famoso del tempo, si chiamava Léo Chauillac. Il testo di questa canzone, ve lo dicevo prima, Trenet l'ha scritto durante un lungo viaggio in treno, che quindi non ha molto a che fare con il mare, per la verità, da Montpellier a Perpignan, ed è una canzone fortemente descrittiva, che poi è stata cantata. Se vi leggo l'elenco dei brani che sono dei cantanti, degli interpreti, scusate, che hanno interpretato questa canzone, c'è da farsi venire i brividi: Bing Crosby, Mireille Mathieu, Django Reinhardt, George Benson, Robbie Williams, Dalida, Julio Iglesias. Insomma, infatti ero molto in imbarazzo oggi nello scegliere l'interpretazione da dare a questa canzone, poi ho deciso di far ascoltare naturalmente l'originale. Che cosa c'entra, direte voi, Charles Trenet, che è stato un grande cantante, che ha dato tantissime canzoni alla tradizione musicale francese? Lui era nato nel 1946 e scomparso nel 2001, relativamente giovane, e ricorderete alcuni titoli che sono incancellabili, anche se uno poi non si occupa strettamente della chanson francese, come Le Soleil et la Lune, no? La ricorderete, e poi La Cigale et la Fourmi, La Cicala e la Formita, Quand j'étais petit, Quand ero piccolo, e poi C'est la vie qui va e La vita che va, bellissima. Ebbene, Charles Trenet è il protagonista del concerto che stiamo per ascoltare ora. Dal punto di vista del contenuto musicale ce lo spiega tra un istante Valerio Corzani, che ne sa molto più di me, si intende. Però rimaniamo così sulla scia di quel carattere intimista, di quel carattere un po' malinconico a volte, un po' disincantato delle canzoni di Charles Trenet, che è stato un vero maestro nel genere. È stato un maestro anche e perché soprattutto ha fornito proprio ai jazzisti un materiale veramente ingente e cospicuo di standard sui quali improvvisare. Questa, come ben sapete, è la modalità chiave dell'improvvisazione jazzistica, e accadrà così anche nel concerto che stiamo per ascoltare, che ha 3 protagonisti: Guillaume de Chassy, che è un pianista, compositore francese, parigino, nato nel 1964, grande cultore di quel terreno, diciamo, intermedio tra la canzone d'autore francese e l'improvvisazione jazz, molto vicino per esempio a un grande personaggio come Barbara, una cantante che forse da noi in Italia non è mai stata troppo popolare, ma in Francia è stata popolarissima, morta tra l'altro molto giovane, lasciando una scia di rimpianti dietro di sé. Però appunto il concerto, come vi dirà tra poco Valerio Corzani, non è dedicato a Barbara, bensì proprio a Charles Trenet. E il titolo di questo concerto, che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz a Roma, è un titolo molto bello: Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet. Ma Valerio Corzani naturalmente ci racconta tutto per filo e per segno.
1: Sì, eccomi qua, ben trovati. Questo è appunto il cartellone jazz che ci porta oggi all'interno del cartellone di una striscia di terra feconda. un festival di jazz e musiche improvvisate, come recita il sottotitolo. Nato nel 1998, nel 2025 giungeva alla 28ª edizione. Un'edizione che è diretta dal punto di vista artistico da Paolo Damiani e Armand Mignan. Da 28 anni ha scritto nella presentazione di questa edizione, appunto quella 2025, il co-direttore Armand Mignan: stiamo elaborando un'idea di festival jazz unico in Europa per mostrare la ricchezza del jazz italiano e francese. Quest'anno proseguiamo su questo percorso originale che ci permetterà di scoprire la varietà della nuova scena francese e italiana, ma anche di ascoltare grandi musicisti di questi due bacini. E per quanto riguarda il versante transalpino, aggiungiamo noi, nell'edizione 2025, che è appunto quella che ci interessa, brillava certamente il progetto del trio di Guillaume de Chassy. Intanto abbiamo deciso di programmarlo proprio questa sera, perché il 18 maggio 1913, dunque qualche giorno fa, cadeva l'anniversario della nascita di Charles Trenet. Siamo a 113 anni dalla nascita, e Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet, era appunto il titolo del progetto presentato da Guillaume de Chassy col suo trio, che sta in qualche modo all'incrocio, come anche il suo background, tra jazz e musica classica, o meglio, soprattutto il suo background. Questo invece progetto si muove tra canzoni d'autore e jazz. Dicevo, Guillaume de Chassy è un pianista invece che ha creato un universo poetico che lo colloca tra gli artisti più singolari della scena musicale francese. È un melodista, un colorista, il suo stile privilegia la sobrietà del gesto e la bellezza del suono. Ha collaborato con personalità del jazz americano ed europeo come Paul Motion, Andy Shepard, Enrico Rava, Lars Danielson, André Minviel, Christophe Marguet, David Lynx, Paolo Fresu e così via. Allo stesso tempo ha lavorato anche con grandi musicisti classici, tra cui cantanti lirici come Nathalie Dessé e il direttore del coro Joël Soubiette. Come compositore ha scritto un concerto per pianoforte, due cantate per coro, pianoforte e percussioni, e molti brani per solo pianoforte. Guillaume de Chassy si esibisce in tutto il mondo, ha, diciamo, un percorso davvero molto acclamato anche dalla critica. La sua discografia è davvero il riflesso anche di una creatività in costante risveglio, di una personalità che sfugge a ogni classificazione. Lui è sicuramente curioso di molte forme artistiche e non a caso ha investito il suo talento anche in creazioni che combinavano testo, immagine e musica, in particolare con il regista Amos Gitai e le attrici Christine Scott Thomas, Vanessa Redgrave e Katia Riemann. Allora, arriviamo al progetto che ascolteremo questa sera, ispirato, come vi dicevo, da Charles Trenet, dalla sua verve melodica, dalla sua poesia nostalgica, dalla sua fantasia scintillante. De Chassy visita e coltiva con grande affetto lo straordinario giardino del pazzo cantante, come veniva definito Trenet, con due compagni di viaggio, in questo caso dalle personalità davvero molto forti e contrastanti. Il progetto si avvale di due ospiti di alto livello: il formidabile André Minviel, batterista e rapper che di tanto in tanto sconvolge le parole e le convenzioni, come già faceva con la compagnie Luba, e una sassofonista superba, Géraldine Lorrain, che si fa titolare di un suono davvero molto originale e vellutato. Per quanto riguarda Charles Trenet, il protagonista di tutto il repertorio che viene presentato questa sera, nasce a Narbonne il 18 maggio 1913, lo ricordavamo poco fa. Cantautore, un artista cresciuto nel terreno culturale catalano, ma la formazione artistica di Trenet è influenzata dal pittore impressionista Fons Caudail, che ne seppe stimolare il gusto pittorico, e da Albert Bauzil, fondatore della rivista Le Coq Catalan, che seppe introdurlo nel clima letterario dell'epoca. Quando nel 1930 si trasferisce a Parigi, diviene aiuto regista agli studi cinematografici Pathé Cinéma della vicina Joinville. È l'indipendenza economica a quel punto, e grazie alla sua intraprendenza Trenet rapidamente entra in contatto con il mondo della cultura e dello spettacolo, frequentando i luoghi alla moda di Montparnasse. Si iscrive alla Società degli Autori di Musica, ascolta Mistinguet, Chevalier, Joséphine Baker, è sempre aggiornato sulle novità musicali americane, ascoltando naturalmente anche le creazioni di Gershwin e altri grandi compositori statunitensi. Trenet ereditò dai cantanti l'arte di intrattenere, dalla musica la voglia di vivere, dalla gente del cabaret la follia e la fantasia, dai pittori infine la capacità di riprodurre certi scorci paesaggistici che non molto tempo dopo avrebbe messo in note. Esordisce grazie a Joséphine Baker e presto si guadagna il soprannome di cantante folle per l'esuberanza delle sue performance, per la sua musica fresca e trascinante, per i giochi di parole. Arrivano naturalmente tanti successi e tante novità nel suo modo di proporre le canzoni. Nuovissimo era il suo metodo di amalgamare i suoni, alternando il jazz al tango, il valzer tradizionale ai ritmi dei tropi, la polca alla chanson melanconica, un orecchio alle melodie della vecchia Francia, un altro ai ritmi della nuova America. E nuovissimo era anche il suo metodo di giocare con i testi, abbondando di allitterazioni e onomatopee, avvoltolando straordinari giochi di parole, rime senza alcun significato, neologismi e rumori, forgiò davvero una lingua molto malleabile tra il burlesco e il nonsense, un'eredità preziosa del surrealismo. Per quanto riguarda invece la scaletta che adesso vi stiamo per presentare, che arriva da un concerto appunto all'interno di una striscia di Terra Feconda 2025, celebrato il 13 ottobre 2025 alla Casa del Jazz di Roma, i pezzi che vengono presentati sono La Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, débit de l'air, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil et la lune, Une noix e infine L'héritage infernal. Dunque, un programma davvero succoso, invitante, con un trio di jazzisti molto eclettici che affrontano Trenet. Buon ascolto.

Beh, davvero esilarante il testo di quest'ultima canzone di Charles Trenet e Léo Chauillac, cantata da André Manvieille e accompagnata al pianoforte da Guillaume de Chassy e dal sassofono di Gérardin Laurent in questo concerto che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz di Roma per la rassegna Una striscia di terra feconda 2025, titolo del concerto Guillaume de Chassy, Trenet en passant. Omaggio a Charles Trenet, diceva, così traducendo un po' l'impronta, il y a eu un héritage, cioè ha avuto un'eredità dans la rue des Trois Mages, nella strada dei Tre Magi, un vieux marchand de fromage, è giusto per fare le rime ovviamente, un vecchio mercante di formaggio, était mort sans enfant, è morto senza figli, ses voisins, ses cugini, quindi appunto i suoi vicini, au fond d'une cuisine, se partage gamin, in fondo alla cucina si sono divisi per l'appunto felicemente la sua eredità dei formaggi evidentemente, e questo è l'ultima canzone di questo concerto che ci ha fatto rigodere un'altra volta della sapienza musicale e anche poetica di Charles Trenet, e abbiamo ascoltato tante diverse canzoni riarrangiate ovviamente in chiave jazz da Guillaume de Chassy. Abbiamo ascoltato La Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, Débit de lait, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil et la lune, Une noix, e appunto questa bellissima, L'héritage infernal. E così si è concluso anche l'ultimo concerto di serata qui a Radio 3 Suite, il concerto che ci è stato presentato da Valerio Corzani, l'ultimo cartellone di serata. Sono le 23:58 minuti, una decina di secondi, quindi ultimi due minuti di vita per questa sera di Radio 3 Suite. Noi domani, se ne avete naturalmente voglia, intenzione e pazienza, ci risentiamo come sempre pochi minuti prima delle 20. Il nostro appuntamento principale con il cartellone invece in orario normale, 20:30, è giovedì, e dunque come ogni giovedì l'Orchestra Sinfonica Nazionale del RAI, 20° concerto della rassegna. Sarà l'occasione per ascoltare un bravissimo violoncellista molto eclettico che si avventura in tanti repertori diversi, si chiama Pablo Ferrandez, sarà accompagnato con la nostra orchestra da Robert Trevigno, e le musiche saranno di Robert Schumann, quindi ascolteremo il concerto per violoncello di Schumann, e poi Antonin Dvořák nella seconda parte, ci sarà insieme a noi ovviamente Susanna Franchi a raccontarci tutto. Io vi lascio alla notte di Radio 3, ricordandovi molto rapidamente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Gianni Grimaldi ha curato la regia, Giulio Salvatelli è alla console, invece Guido Barbieri qui al microfono, e quindi tra poco meno di 24 ore ci ritroveremo qui come sempre a tutte e a tutti. Nel frattempo, una notte serena.

Remenanuach tratto da Flam Folklore, quel folklore in fiamme, quello delle Cocagna Duo che riprende la ricca tradizione occitana e la rilancia non solo nel presente ma anche nel futuro e che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone Dell'Orca che è con noi questa notte per la parte tecnica. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 il nostro nome su Facebook. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Infine, se volete ascoltare Battiti e tutta Radio Rai in streaming, in diretta e in differita, dovete utilizzare la piattaforma app e web Rai Play Sound. Lo abbiamo detto, si intitola Flam Folklore, il bel disco uscito a metà maggio per le Disc Bongo Joe a nome Cocagna. Ascoltiamo subito un altro brano tratto da questo stesso lavoro. Il titolo del brano è Fora Banda.

Le Cocagna sono nate come trio a Toulouse nel 2014, rielaborano la musica tradizionale che viene dalla Guascogna, dalla Linguadoca e dai Pirenei con le loro armonie polifoniche in lingua occitana che un tempo dominavano l'area geografica del sud della Francia. Ora sono rimaste in due, Caroline Dufaux e Lila Frais, ma non per questo sono meno efficaci nel voler proporre una visione folk sovversiva e liberatoria, un folk percussivo e pulsante come quello che abbiamo ascoltato in questo brano Fora Banda, tratto da Flam Folklore, e una musica percussiva e pulsante che ritroviamo nel nuovo disco dei PS5.

PS5 con Pietro Sant'Angelo, sax tenore, soprano, flauto, voci, fugiare, percussioni, Giuseppe Giroffi, sax alto e sax baritono, Vincenzo Lamagna, basso, Paolo Batà, bianconcini alle congas, lo shakeré, Salvatore Rainone alla batteria, il quintetto guidato dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, musicista napoletano con un percorso che lo ha visto insieme a Slivovitz e insieme a New Genea, tra le altre cose, ma anche nel Crossroads Impro Ring, e più recentemente Sant'Angelo ha formato i PS3 e appunto i PS5 con questo quintetto. Ha già inciso due dischi, il terzo, questo EP con cinque tracce, dichiara già dal titolo il clima festoso e danzante della musica. Il brano che abbiamo ascoltato era Lupercalia e il disco Baccanalia. E questo brano ci porta al nuovo lavoro di Laurie Anderson con i Sex Mob, ovvero con il gruppo capitanato dal trombettista Steven Bernstein, disco che riporta 23 canzoni registrate dal vivo durante il tour del 2023 che la musicista americana ha realizzato proprio con i Sex Mob. Forse alcuni di voi l'avranno visti, e se non lo avete fatto, ci sono comunque due date anche a breve per recuperare. Il 29 maggio Laurie Anderson con i Sex Mob saranno alla Triennale di Milano, mentre il 7 luglio a Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Il disco riprende il titolo di un brano, di un vecchio brano di Laurie Anderson, Let X Equal X, che uscì su Big Science, e i brani sono tutti collegati gli uni con gli altri. Laurie Anderson, come sempre in questo disco, mostra anche le sue grandi doti di narratrice e anche di intrattenitrice nel senso migliore del termine. Noi la ascoltiamo appunto con due brani consecutivi, uno è Ramon e l'altro New Angels.

0: We're replacing this one.
1: You know, I used to write a lot of songs about angels. But now I use AI to write songs. You just put in a few keywords.
0: We're replacing this one.
1: And the song just writes itself.
2: We're replacing this one.
1: Of course, mostly it's gibberish. And so are a lot of pop songs. But you know, in a way, bots are the new angels.
2: We're replacing this one.
0: We're replacing this one.
1: Like angels, they come from another world.
0: We're replacing this one.
1: Like angels, they were invented by humans. And they like it, and we talk to them. Because they're learning from us. They're taking it all in. They whisper in our ears. They suggest the next words or phrases in the sentences we write.
2: But you know, there's something kind of off about the way they go into loops and they repeat certain words.
3: Replacing this one.
2: But as they talk, we learn to speak their language. And so you have to ask, who is copying? Who?
4: Meravigliosa Laurie Anderson, come spesso succede anche con la voce trattata in questi due brani che abbiamo ascoltato, senza soluzione di continuità, così come è del resto tutto il disco. I due brani erano Ramon e New Angels, il disco Let X Equal X, un disco registrato dal vivo, uscito per Non Such Records lo scorso 8 maggio. Laurie Anderson alla voce, alle tastiere, all'elettronica e al violino, con i Sex Mob, ovvero Steven Bernstein, tromba, Doug Wieselman, ance, chitarra, Brigham Krause, sassofono e chitarra, Tony Sherrod, basso, Kenny Wallison, batteria e percussioni. E qui passiamo e entriamo nel mondo sonoro, denso e caleidoscopico di Cora e Mas Aya. Masaya è Brandon Miguel Valdivia e Cora è Matthew Ramolo. La loro musica elettroacustica è realizzata con un vasto armamentario di strumenti, tante percussioni, ma anche il duduk, flauti, oltre ai sintetizzatori e altri strumenti elettronici. Il tutto è processato in un tessuto molto fluido e con poca distinzione appunto tra l'acustico e l'elettronico. Hanno pubblicato un secondo disco a quasi 10 anni di distanza dal precedente, lo scorso 8 maggio, per l'etichetta Marionette. Noi qui a Batti TV proponiamo un brano da questo lavoro intitolato Formless Path.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso e Appinto di Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Thunder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo e per portarvi ancora un po' nel suo universo, vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti. Ancora un po' nel suo universo, vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti.

eclettico e assurdo nel suo Up in the End, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Fluxstrata da Horses era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Eco Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Bayet, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Daniel e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

Silvio Noncello in una veste scurissima, forse un po' austera, ma comunque distorta, è al centro dell'ultimo album di Giuseppe Francellucci, compositore e violoncellista con una lunga lista di collaborazioni alle spalle e all'attivo, da Stefano Pilia a Teo Teardo e Blix Abargeld, passando anche per Johnny Greenwood, Mick Harvey. The Reddito Suo è il titolo di questo lavoro, uscito a dicembre per Cassis Records, ispirato all'omonimo scritto del poeta Claudio Rutilio Namaziano, uno scritto più o meno del 400 d.C., in cui il poeta raccontava del suo ritorno da Roma verso la sua terra d'origine, ovvero la Provenza. E in effetti il disco è un po' una sorta di viaggio, un attraversamento sonoro. Lungo il percorso il violoncello incontra voci, elettronica, canti gregoriani distorti, è immerso in un'atmosfera antica, arcaica. Ritroviamo elementi della scrittura barocca, ma anche elementi di contemporaneità, l'avanguardia newyorkese, l'elettroacustica. Il brano che abbiamo ascoltato era Yellow Sand. Nel corso dell'album Francellucci è a violoncello, sintetizzatore, percussioni, effetti, armoniche e voce. Con lui ci sono diverse collaborazioni, diversi contributi esterni, quello di Stefano Pilia alla manipolazione dei nastri ed elettronica, Alessandro Trabace alla voce e alle percussioni, Giuseppe Trabace al flauto e al sassofono. Nel brano che abbiamo ascoltato c'erano alle voci Susanna Lapolla Giovanni, nota anche come Suz, e Anxio Zhang. Un ascolto che ci porta a un'altra recente uscita in cui ritroviamo il violoncello nel dialogo con la voce, e in questo caso in dialogo anche con la chitarra elettrica. Weather Eye è il titolo della prima collaborazione discografica tra la chitarrista Francesca Naibo e la violoncellista americana Teresa Wong, una raccolta di improvvisazioni che ascoltiamo con due brani in sequenza, Let Ear Embrace e Loopsided.

Il violoncello protagonista di questa parte di Battiti di stanotte, dopo aver ascoltato Giuseppe Francellucci con le risonanze un po' austere, un po' fuori dal tempo dell'album D'Eredito Suo, i due brani che abbiamo appena ascoltato in sequenza erano Light Ear Embrace e Loopsided di Francesca Naibo e Teresa Wong, la prima chitarrista che esplora tutte le diverse declinazioni di questo strumento, quindi la chitarra classica, quella elettrica, la fretless, la pedal steel, muovendosi tra contemporanea, improvvisazione e drum music. La seconda, Teresa Wong, compositrice e polistrumentista con base a San Francisco, anche lei si muove, diciamo, negli ampi spazi tra ricerca, improvvisazione e composizione, utilizzando appunto il violoncello e la voce. L'album Weather Eye è uscito da non molto per l'etichetta di Trento Cold Hass. Il prossimo ascolto ci porta invece nell'entroterra marchigiano. Radeke Fonne è il titolo del nuovo album autoprodotto di Matteo Stella, sound artist, produttore. Anche qui ritroviamo il violoncello, in questo caso in dialogo con l'organo e in particolare con i field recordings, con le registrazioni sul campo. Il risultato in Radeke Fonne è un lavoro a metà, diciamo, tra indagine, attraversamento in senso diacronico e sincronico di questi luoghi del centro Italia, un disco sicuramente anche piuttosto stratificato, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, un'esplorazione acustica del paesaggio dove convergono tradizione orale, pratiche rituali e geografie sonore. Il disco, diciamo, è attraversato anche da una certa primordialità, ci sono momenti più quieti, altri più nervosi, lo sentiamo proprio nella traccia d'apertura, quella che ascoltiamo ora, Cagnara Muta, Matteo Stella.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Quindicesima puntata.

Monologo sulle vittime e i sacerdoti. Quando una persona si alza di prima mattina, non si mette a pensare all'eternità. Tutti i suoi pensieri sono per il pane quotidiano. E voi volete obbligare la gente a pensare all'eternità, l'errore di tutti gli umanisti. Vuole sapere cosa è Chernobyl? Arriviamo in un villaggio, siamo su un minibus tedesco, donato alla nostra fondazione, e i bambini ci attorniano. Zietta, zietto, siamo i bambini di Chernobyl, che cosa ci avete portato? Dateci qualcosa. Dateci. Chernobyl è questo. Sulla strada che porta alla zona incontriamo una vecchia contadina con una gonna ricamata, il grembiule e un fagotto sulla schiena. Dove vai, nonna? In visita. Vado a Marchi, a casa mia. Ma a Marchi ci sono 140 curie e deve farsi 25 chilometri solo per l'andata. Un giorno intero, quindi, e un altro per il ritorno. Si porterà via un barattolo vuoto da 3 litri che da 2 anni è rimasto appeso alla palizzata. Ma almeno sarà stata un po' a casa sua. Chernobyl è questo. Che cosa ricordo dei primi giorni? Com'è stato? Conviene però partire dall'inizio. Come per raccontare la propria vita bisogna cominciare dall'infanzia. Io ho il mio personale punto di partenza, qualcosa che sembrerebbe del tutto estraneo all'argomento. Ricordo i festeggiamenti per i 40 anni della vittoria. Nella nostra città, Mogiliov, non si erano mai visti dei fuochi d'artificio così grandiosi. Dopo le cerimonie ufficiali non eravamo rientrati ognuno a casa propria come al solito, ma avevamo cominciato a riunirci in gruppo, a parlare, a cantare, in modo del tutto inaspettato. Ricordo questo sentimento. Dopo 40 anni ci eravamo messi a parlare della guerra, a cercarle un senso che ci accomunasse. Prima di allora, invece, ci eravamo limitati a sopravvivere, a ricostruire, a mettere al mondo dei figli. E sarà lo stesso con Chernobyl. Ci torneremo ed esso si aprirà la nostra comprensione in modo più profondo. Diventerà un santuario, il nostro muro del pianto. Ma per ora non conosciamo la formula. Non ci sono idee. I Curie, i REM, i Sever non possono sostituire la comprensione di ciò che è successo. Non sono una filosofia, né una concezione del mondo. Da noi l'alternativa è tra l'uomo col fucile e l'uomo con la croce, attraverso tutta la storia. E non ne abbiamo avute altre, almeno per ora. Mia madre lavorava al quartier generale della difesa civile della città ed era stata una delle prime persone a saperlo. Da loro tutti gli apparecchi avevano funzionato. Secondo le disposizioni affisse in ogni ufficio, bisognava informare immediatamente la popolazione, distribuire respiratori e maschere antigas, eccetera. Avevano aperto i loro depositi segreti, sigillati e piombati, trovando però ogni cosa in uno stato deplorevole, era tutto fuori uso o inutilizzabile. Nelle scuole le maschere antigas erano modelli d'anteguerra e comunque di misura inadatta ai bambini. I rilevatori della radioattività restavano bloccati al massimo, ma nessuno riusciva a capirci niente, non c'era mai stata una situazione del genere. E allora hanno semplicemente spento i dosimetri. Mia madre raccontava: se fosse scoppiata la guerra avremmo saputo cosa fare, c'erano le istruzioni, ma qui? Chi c'era a capo della nostra difesa civile? Generali, colonnelli, per i quali la guerra può cominciare in un modo soltanto, con l'annuncio del governo trasmesso per radio, l'allarme antiaereo, bombardamenti, incendi. Ancora ignoravano che il secolo non era più quello di prima. Quel che ci voleva era un cambiamento psicologico. C'era stato, e anche brusco. Adesso lo sappiamo. Possiamo prendere il tè, tranquillamente seduti attorno a un tavolo, in un giorno di festa, parlare, ridere e non accorgerci che la guerra è cominciata e non renderci nemmeno conto di come all'improvviso scompariamo anche noi. La difesa civile era un gioco speciale al quale giocavano delle persone adulte. Dipendeva da loro la buona riuscita di sfilate, esercitazioni. Ci strappavano i nostri posti di lavoro per 3 giorni e non c'era bisogno di molte spiegazioni, manovre militari. Il gioco si chiamava, per esempio, in caso di guerra atomica. Gli uomini facevano i soldati e i pompieri e le donne le infermiere. Ricevevamo tute, stivali, borse di pronto soccorso, pacchi di bende, qualche medicinale, ci mancherebbe. Il popolo sovietico deve essere messo in grado di fronteggiare degnamente qualsiasi attacco nemico. Le carte segrete, i piani di evacuazione, erano conservati in casseforti sigillate. In base a quei piani l'intera popolazione doveva essere messa in stato di allarme nel giro di qualche minuto ed evacuata nella foresta in una zona sicura. La sirena urla,
attenzione, la guerra. Conferivano coppe, gagliardetti e per finire un banchetto prima di levare il campo. Gli uomini brindavano la nostra futura vittoria e anche le donne, naturalmente. E di recente, parlo di adesso, hanno proclamato lo stato di allerta cittadino. Attenzione, difesa civile, è stato una settimana fa. La gente ha avuto paura, ma è una paura d'altro genere. Non pensano più a un attacco degli americani, dei tedeschi, ma si chiedono angosciati. Sarà Chernobyl? Di nuovo? L'anno 1986. Chi eravamo? Come eravamo quando ci ha sorpreso questa versione tecnologica della fine del mondo? Com'ero io stessa? Noi? Facevamo parte dell'intelligenza locale, avevamo la nostra piccola cerchia. Vivevamo per conto nostro, estraniandoci da tutto quello che c'era intorno. Era una forma di protesta. Avevamo le nostre norme di comportamento. Non leggevamo la Pravda, ma ci passavamo di mano in mano la rivista Ogonyok. Avevano appena appena cominciato ad allentare la briglia e noi ne eravamo estasiati. Leggevamo il Samizdat, che era finalmente arrivato anche da noi, nel nostro buco di provincia. Leggevamo Solzhenitsyn, ci facevamo visita a vicenda per interminabili discussioni attorno al tavolo di cucina. Ci prendevano strane malinconie. All'idea, per esempio, che da qualche parte vivessero davvero attori e stelle del cinema. Mi piacerebbe essere Catherine Deneuve, indossare un buffo vestito e farmi la messa in piega. La voglia di libertà, di quell'altro mondo, un mondo straniero, come forma di libertà. Ma era anche questo un gioco, una fuga dalla realtà. Qualcuno del nostro gruppo aveva ceduto, si era attaccato alla bottiglia, qualcun altro era entrato nel partito, aveva fatto carriera. Nessuno credeva veramente che si potesse sfondare quel muro del Cremlino o che sarebbe crollato. E se le cose stavano così, la conclusione era: non ce ne importa un accidente di quello che succede lì da voi, noi viviamo altrove, nel nostro mondo illusorio. Chernobyl. All'inizio un'unica reazione, la solita. E cosa ce ne importa a noi? Se ne preoccupino le autorità. Chernobyl è una cosa che riguarda loro, e poi era anche lontano. Non avevamo neanche controllato sulla carta geografica, non ci interessava. Non cercavamo più la verità. Ma quando sulle bottiglie del latte sono apparse le etichette latte per adulti e latte per bambini, allora, caspita, abbiamo capito che quella cosa si stava avvicinando anche a noi. Anche se non ho mai avuto la tessera del partito, ero ugualmente una sovietica. E così, quando cominciavamo a chiederci con apprensione come mai quest'anno i ravanelli hanno le foglie che sembrano quelle delle barbabietole, la sera ci bastava accendere il televisore e sentire «Non cedete alle provocazioni» perché tutti i nostri dubbi si dissipassero. E la manifestazione del 1° maggio? Nessuno ci obbligava ad andarci. A me, per esempio, nessuno aveva detto nulla. Potevamo decidere altrimenti. Ma non l'abbiamo fatto. Non ricordo di aver mai visto una manifestazione del 1° maggio altrettanto affollata e chiassosa. C'era in giro molta preoccupazione, certo, e si cercava protezione nel gregge per stare insieme a tutti gli altri. Avevamo voglia di prendercela con qualcuno, i dirigenti, il governo, i comunisti. Adesso, rievocando queste cose, cerco di capire in quale momento si è strappato il filo. In realtà lo strappo c'è stato fin dall'inizio, per la mancanza di libertà. Quella libertà di cui avevamo perso perfino l'esigenza. Il culmine del libero pensiero. Si possono o no mangiare i ravanelli? La nostra mancanza di libertà. La mancanza di libertà dentro di noi.

Ero ingegnere allo stabilimento di fibre sintetiche Cimbolocno, dove lavorava anche un gruppo di specialisti tedeschi. Stavano mettendo a punto delle nuove attrezzature. Così ho potuto vedere il comportamento di gente diversa da noi, appartenente a un altro popolo. Quando hanno saputo dell'incidente, hanno immediatamente preteso assistenza medica, dosimetri e controlli degli alimenti. Ascoltavano la propria radio e sapevano quello che andava fatto. Naturalmente le loro richieste non sono state soddisfatte. Allora hanno iniziato i preparativi per andarsene. Comprateci biglietti, fateci tornare a casa. Visto che non potete garantire la nostra sicurezza, noi non intendiamo rimanere. Hanno scioperato, inviato telegrammi al loro governo, lottavano per le loro mogli, i loro figli, erano venuti con le famiglie, per la loro stessa vita. E noi? Qual era il nostro atteggiamento? Hai capito che gente, sti tedeschi, tutti così stirati e inamidati, e poi sono degli isterici, dei codardi, stanno a misurare le radiazioni perfino nelle polpette. Che ridere. I nostri uomini almeno sono dei veri uomini russi, coraggiosi, si battono contro il reattore, non tremano per la loro vita, salgono sul tetto fuso a mani nude, al massimo con dei guanti di tela impermeabilizzata. Avevamo già potuto vederlo questo in televisione. I nostri bambini vanno alla manifestazione con le bandierine e i veterani di guerra, la vecchia guardia. Ma questa mancanza di paura per se stesso è anche una forma di barbarie. Noi diciamo sempre noi e non io. Noi daremo prova dell'eroismo sovietico. Noi faremo vedere il carattere sovietico al mondo intero. E io, invece? Io sono io. E io non voglio morire. E io ho paura. È interessante guardarsi dentro, seguire lo sviluppo dei propri sentimenti, come sono cambiati, analizzare il carattere di questi cambiamenti. Io già da tempo mi sono resa conto che sto imparando a essere più attenta al mondo che mi circonda. Dopo Chernobyl credo sia un fatto naturale. Abbiamo imparato a dire io. Io non voglio morire. Io ho paura. Ma a quei tempi alzavo il volume del televisore. Trasmettevano la consegna di una bandiera rossa alle mungitrici che erano arrivate prime in una gara di emulazione socialista. Ma era dalle nostre parti, vicino a Mogilev, in un villaggio che si trovava al centro di una macchia di cesio, che stava per essere evacuato. La voce dell'annunciatore. Nonostante tutto, la gente continua a lavorare con abnegazione. Prodigi di coraggio ed eroismo. Venga pure il diluvio, ma al passo di marcia rivoluzionario. L'ho già detto, io non ho mai avuto la tessera del partito, ma ero comunque una sovietica. Compagni, non cedete alle provocazioni, rombava giorno e notte il televisore. E così i dubbi svanivano. Ci vuole una pausa per riordinare le idee. Prima o poi si dovrà cercare di capire Chernobyl anche da un punto di vista filosofico. Ci sono due stati ormai, separati dal filo spinato. Da una parte la zona e dall'altra tutto il resto. Sui pali mezzi marci attorno alla zona, come su delle croci, sono appesi dei lembi di stoffa. La gente che viene qui sembra in visita a un cimitero. Il mondo dopo la tecnologia. Il tempo ha cominciato a scorrere all'indietro. Qui non sono sepolte le loro case soltanto, ma tutta la loro epoca. L'epoca della fede nella scienza, in un'idea sociale giusta. Il grande impero è andato in pezzi, è crollato. Prima l'Afghanistan, poi Chernobyl. Quando l'impero è scomparso siamo rimasti soli. Ho quasi paura a proferire parole del genere. Ma noi Chernobyl l'amiamo. Per la nostra vita è comunque un senso ritrovato. È il senso della nostra sofferenza, come la guerra. Il mondo ha saputo dell'esistenza dei bielorussi solo dopo la catastrofe di Chernobyl. È la nostra finestra sull'Europa. Noi siamo al tempo stesso le sue vittime e i suoi sacerdoti. Fa paura solo a dirlo. Nella zona, nel suo profondo, perfino i suoni non sono quelli soliti. Quando entriamo in una casa, abbiamo la sensazione di trovarci nel regno della bella addormentata nel bosco. Se non è stata ancora saccheggiata, fotografie, bambole, mobili sono al loro posto. Quelli che ci abitano non devono essere molto lontani. Qualche volta li troviamo. Ma non parlano di Chernobyl. Parlano del fatto che sono stati imbrogliati. Li preoccupano soprattutto due cose: di non ricevere tutto quello cui hanno diritto e che qualcun altro finisca per prendere più di loro.
Il nostro popolo ha sempre avuto questa sensazione che lo stessero imbrogliando, a ogni tappa del suo lungo cammino. Da una parte il nichilismo, il rifiuto, dall'altra il fatalismo, la rassegnazione. Non credono alle autorità, non credono a scienziati e medici, ma non intraprendono niente per conto loro. Innocenti e indifferenti. Trovano il senso e la giustificazione di quel che patiscono nella sofferenza stessa. Tutto il resto non sembra interessarli più di tanto. Lungo i campi ci sono dei cartelli, alta radiazione, però sono arati di fresco. 30 curie, 50. I trattoristi lavorano in cabine aperte. Sono passati 10 anni e ancora non abbiamo dei trattori con cabine ermetiche. E respirano polvere radioattiva. Sono passati 10 anni. E noi chi siamo? Noi, che viviamo su una terra contaminata, che l'ariamo e la seminiamo, che mettiamo al mondo dei figli. Qual è dunque il senso della sofferenza? Perché dobbiamo soffrire? Perché così tanto? Sono argomenti dei quali adesso io e i miei amici parliamo molto. Perché la zona non sono i REM, i Curie, i micro-Rotgen. È il popolo, il nostro popolo. Chernobyl ha in qualche modo rianimato il nostro agonizzante sistema. Di nuovo uno stato d'emergenza, distribuzioni, razionamenti. Come prima battevamo il chiodo del se non ci fosse stata la guerra, adesso si è presentata l'occasione di scaricare tutto su Chernobyl. E il ritornello è se non ci fosse stato Chernobyl. E subito i nostri occhi si velano di mestizia e assumiamo un'aria afflitta. Dateci qualcosa perché noi la si possa condividere. Una mangiatoia, un posticino caldo, un parafulmine. Chernobyl è già un simbolo, un'immagine. Ma per me è anche un lavoro. La mia vita di tutti i giorni, se così posso dire. Viaggio, osservo. C'era il villaggio bielorusso patriarcale, la tradizionale casetta contadina, senza toilette e acqua calda corrente, ma con l'icona, il pozzo di legno, gli asciugamani ricamati e i tappetini, e l'ospitalità. Entriamo in una di queste case per bere un po' d'acqua e la padrona estrae da una vecchia cassapanca, che avrà i suoi stessi anni, un piccolo asciugamano ricamato e me lo porge. In ricordo della mia casa. C'era la foresta, i campi. Si erano conservati certi elementi della vecchia comunità agricola di un tempo e qualche frammento di libertà, un po' di terra vicino a casa, l'orto, la mucca. Ebbene, tutti questi contadini delle zone attorno a Chernobyl sono stati catapultati direttamente in Europa, vale a dire in villaggi di tipo europeo. Si può costruire una casa più solida, più confortevole, ma non è certo possibile ricostruire in un altro luogo quell'enorme mondo cui i contadini erano tutti insieme legati, come da un cordone ombelicale. Alla loro psiche è stato inferto un colpo micidiale, la rottura delle tradizioni di tutta una cultura secolare. Quando ci si avvicina a questi nuovi insediamenti, sembrano dei miraggi all'orizzonte. Sono dipinti in azzurro e blu, e pensi subito a qualcosa come a un prodigio. Tant'è che hanno nomi come Borgo di Maggio, Radioso. I cottage di tipo europeo sono naturalmente molto più comodi delle vecchie case contadine. È un futuro bello e pronto. Ma non si può prendere un uomo e paracadutarlo così nel futuro. Gli evacuati di Chernobyl sono diventati come gli etiopi colpiti dalla carestia. Anche qui se ne stanno seduti per terra ad aspettare che atterri un aeroplano o arrivi un autobus con qualche aiuto umanitario. A nessuno passa minimamente per la testa di rallegrarsi per l'opportunità che gli si presenta. Sono uscito vivo da quell'inferno, ho una casa, un terreno pulito sul quale lavorare e devo cercare di salvare i miei bambini che hanno già Chernobyl nel sangue e nei geni e devo fare tutte queste cose ed essere un uomo libero. Vivono nei cottage, ma è come se fossero rinchiusi in voliere. Le case perdono i pezzi, vanno in rovina, perché non sono abitate da uomini liberi, ma da condannati. Gente che vive nel rancore e nella paura, che vuole il comunismo, che l'aspetta. La zona ha bisogno del comunismo. A tutte le elezioni laggiù votano per il pugno di ferro, rimpiangono la società militarizzata, l'ordine staliniano. Per loro è sinonimo di giustizia. Del resto laggiù vivono proprio in questo modo. Posti di guardia della milizia, gente in uniforme, sistema dei lasciapassare, razionamenti alimentari. Funzionari che distribuiscono l'aiuto umanitario. Sui barattoli c'è scritto in tedesco e in russo: vietato lo scambio, vietata la vendita. Ma li vendono ovunque, in qualsiasi chiosco commerciale.
E di nuovo un altro gioco, stavolta uno show pubblicitario. Accompagno nella zona una carovana di aiuti umanitari, gente non nostra, stranieri. Vengono da noi in nome di Cristo o di qualcos'altro. E la mia tribù è lì che li aspetta, in mezzo alle pozzanghere, con gli stivali di similpelle che affondano nel fango, infagottata nei giacconi imbottiti. Non abbiamo bisogno di niente, tanto ci ruberanno tutto. Nei loro occhi incontro anche queste parole. Ma al tempo stesso anche qualcosa di diverso. La voglia di portarsi via un barattolo, una cassa di qualche prodotto estero. Conosciamo già le nonne una per una e sappiamo dove andarla a cercare, come in una riserva. Di punto in bianco però c'è cassa di qualche prodotto estero. Conosciamo già le nonne una per una e sappiamo dove andarla a cercare, come in una riserva. Di punto in bianco però c'è da un impulso insensato, odioso.

E ancora tacevano, si limitavano a piangere. Ma adesso hanno imparato a parlare. E come? Chissà, magari ci scappa qualcosa in più per i nipotini. Gomma da masticare o vestiario. E insieme a questo, una filosofia profonda, poiché loro hanno qui i loro rapporti con la morte e il tempo. E se non lasciano le loro case, i loro cimiteri, non è certo per la cioccolata tedesca o per le gomme da masticare. È ora di rientrare, attiro l'attenzione degli ospiti. È proprio una bella terra. Il sole è bassissimo sull'orizzonte, una luce radente illumina le foreste e i campi, come per salutarci. Sì, risponde uno dei tedeschi che parla il russo. Bella ma contaminata. Ha in mano un dosimetro. E capisco che solo io posso aver caro questo tramonto, perché questa è la mia terra. Natalia Arsevievna Roslova, presidente del comitato femminile di Mogiliov Bambini di Chernobyl.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Armand-Louis Couperin. Tre pezzi per clavicembalo. L'Entrepide, Rondeau, L'Arlequin ou la Dame. Clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: Di Armand Louis Couperin avete ascoltato tre pezzi per clavicembalo. Clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Franz Schubert, tre lieder da Die schöne Müllerin, Trockene Blume